poco finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente e

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

e mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da un

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore,

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

9, lei scende dal treno. Un taxi lampeggia, l'aspetta sul retro. Ha il volto leggero. Potessi cambiare, lo farei davvero. Ma sono bloccato davanti a un semaforo fermo sul rosso, da quando ti ho vista. Ma l'unica cosa che conta è che piansi. Io piansi davvero. Io piansi i ricordi al settimo cielo. Poi piansi quel treno. Si piansi la pioggia e poi l'arcobaleno. Poi piansi di meno. Io piansi i colori e restò solo il nero.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Saronno, la Proloco punta al rilancio. Saronno, una saronnese con la maglia della nazionale. Origgio, investiamo sul sociale. Saronnese, 40 anni di storia, il granello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Non solo Revry, ci sono altre iniziative in programma in città dal prossimo autunno e questo grazie a una rinnovata collaborazione tra Proloco e Comune. Alla Tre Giorni che ha tenuto banco nello scorso fine settimana ha collaborato anche la Proloco che ha allestito uno stand in centro. Il gruppo che ha di recente rinnovato i propri vertici è pronto a lavorare assieme alla municipalità per rilanciare e vivacizzare la città con eventi, iniziative e attività aggregative da proporre e promuovere non solo nel periodo estivo. Stiamo lavorando a diverse idee, spiega la segretaria Maria Elena Pellicciotta e il tesoriere Giuseppe Sgro, che vanno da maggiori interscambi con Chalas, il comune della Vandea francese gemellato con Saronno, a concerti e appuntamenti culturali assieme a nuove pubblicazioni dedicate alla storia della città. Idee su cui il Comune è pronto a confrontarsi con il coordinamento. Abbiamo avuto di recente un primo incontro con i responsabili della Proloco, spiega l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Valuteremo prossimamente assieme a loro quali potranno essere le iniziative da portare avanti in città. Obiettivo dichiarato dei nuovi responsabili del gruppo è quello di rilanciare il ruolo della Proloco come motore di iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio. Saronno. Saronno si tinge di azzurro, il colore della nostra nazionale. Il merito è di Alice Maiocchi, giovane rider classe 2009, che nelle ultime settimane è stata convocata per due volte alla nazionale di enduro, sport che la saronnese pratica fin da quando è ragazzina. L'enduro è una disciplina delle mountain bike che combina la resistenza delle lunghe escursioni con l'adrenalina delle discese tecniche. Gli atleti affrontano percorsi in ambienti naturali, prevalentemente in montagna, alternando tratti di trasferimento da percorrere senza particolare pressione sul tempo, a prove speciali cronometrate in discesa dove si decide la classifica finale. Nel corso degli anni Alice ha alzato sempre l'asticella, conquistando titoli regionali e affacciandosi sul panorama nazionale. Ora, nelle ultime tappe della Coppa del Mondo che si sono disputate in Italia, Canazzei e la Tuile, la soddisfazione di competere con le migliori atlete del panorama mondiale. Per due volte Alice è arrivata di fatto ai piedi del podio, conquistando un quinto e un quarto posto. Sia nella tappa trentina che in quella valdostana, l'atleta saronnese ha potuto constatare il differente livello di difficoltà rispetto alle prove disputate negli anni precedenti. Discese lunghe e faticose, salite che hanno messo a dura prova le atlete, percorsi tosti, resi ancora più difficili dalle piogge cadute nella notte che hanno reso complicato tutto il fine settimana. Proprio per questo motivo la soddisfazione quando ha tagliato il traguardo con addosso la maglia della nazionale è stata grande. Alice vivrà un'esperienza all'estero dove continuerà ad allenarsi con la sua mountain bike, un'esperienza formativa importante che la porterà poi a vivere con sempre più entusiasmo le prossime competizioni, da vivere sempre con addosso la maglia della nazionale. Origgio. Il riconfermato sindaco Evasio Regnicoli rivendica in campo sociale la continuità di un lavoro che negli ultimi anni ha dato importanti risultati. Novità del secondo mandato è un progetto particolarmente innovativo definito

0: prioritario per la nuova amministrazione, il dopo di noi, delle persone con disabilità prive di supporto familiare. L'obiettivo è trovare soluzioni abitative e percorsi di accompagnamento per garantire loro autonomia e continuità assistenziale nel tempo. Si tratta di percorso che richiede risorse, alleanze e una pianificazione di lungo periodo, spiega il primo cittadino. Un progetto che passa attraverso la riorganizzazione dei servizi con una gestione associata a livello distrettuale. Altrettanto importante è un'altra categoria di fragili, gli anziani. In questo caso miriamo alla realizzazione di una progettualità integrata con soggetti del terzo settore, spiega Renicoli. A partire dalla nostra residenza sanitaria assistenziale Casa San Giorgio, con cui si potrà collaborare per facilitare la permanenza degli anziani al proprio domicilio. Puntiamo infatti a mantenere le persone anziane in famiglia, con servizi più flessibili e vicini. Infine si guarda alla sanità di prossimità, un nodo che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente per i comuni. La nuova amministrazione si propone di fornire supporto all'attività della Casa dei Medici, rendendola sempre più il polo del presidio sanitario di prossimità. L'idea è di integrare la struttura con le reti sociali e sociosanitarie del territorio, così da renderla un punto di riferimento stabile per i servizi di base. Saronnese è il Granello, la realtà per eccellenza che nel Saronnese si occupa dei disabili. La cooperativa lavora dal 1987 offrendo servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche attraverso interventi di formazione e inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomia e capacità relazionali, favorendo la socializzazione e l'inclusione sociale. Attualmente sono attivi i servizi di formazione all'autonomia Saronno, Cislago, Fagnanolona e Guanzate, i centri socio-educativi a Saronno, Fagnanolona, Guanzate e Carnago. Il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con 3 comunità alloggio a Saronno, Uboldo e Fagnanolona e 2 progetti di palestra di vita indipendente a Turate e Fagnanolona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpine Saronno 7. Igea la lettura con Matteo e la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 15 luglio, 9.30 e 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e alle 17.40 Evergreen con Giselle Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola, a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremo un Cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Saranno famosi.
1: The Music Talk
0: con Anna Galoppo
1: e Matteo Guaragno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando da YouTube, a tutti quelli che ci ascoltano su Radio Orizzonti in Blu. Seconda puntata, secondo episodio di Saranno famosi.
0: Dove facciamo conoscere
1: tutti
0: cantanti.
1: I protagonisti, diciamo, che hanno fatto parte del contest a cui avete partecipato in tanti. È stata un'idea del nostro direttore, ormai lo sappiamo, lo salutiamo anche Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Siamo qui
0: e
1: oggi
0: abbiamo
1: con...
0: qui Miriam.
1: Ciao Miriam, come stai?
2: Bene, bene, molto...
1: Sei tesa? No, dai, non sarai mica tesa come per la finale, immagino.
0: No,
1: qua è una cosa più tranquilla,
0: però,
1: cosa
0: Miriam,
1: tra amici.
0: Miriam, diciamo subito una cosa, che lei è la mascotte, perché tu eri la più
2: la
0: piccola.
2: Più piccola.
0: Quanti anni hai?
2: 13.
0: Che classe fai?
2: La prima CS del GB Grassi, quindi io vado in prima, e... mi trovo molto bene.
1: Quindi scusa, se fai già in prima, hai fatto la primina o devi ancora farli?
2: Devo ancora farli a gennaio e sì, ho fatto la primina.
1: Hai fatto la primina, ok.
0: E quindi... poi allora, tu praticamente hai fatto il concorso prima di iniziare la nuova scuola.
2: Sì.
0: Quindi doppia emozione.
2: Sì. Grandissima.
0: Ma partiamo dalla scuola, prima parliamo un po' della scuola.
1: Esatto, perché come abbiamo detto anche prima con gli altri ospiti, con Lidia che c'è stata nella puntata precedente, vogliamo conoscervi anche un po' fuori dal palco in queste varie
2: quindi
1: puntate.
2: Quindi io faccio la prima

0: Quindi era un ambiente totalmente nuovo, però l'occasione di conoscere gente totalmente nuova e quindi.
1: Ma sapevano del concorso?
0: No.

0: A teatro?
1: Sì, due mie amiche, le mie amiche più strette del cuore. E,
0: che si chiamano?
1: Carmela e Teresa.
2: Salutiamo.
0: E poi i tuoi genitori,
1: anche
0: dietro le quinte.
1: Sì, sì. E, i miei genitori e anche un po' da tutta l'Italia, perché ho i miei nonni che abitano sia a Napoli e anche altri che abitano in Calabria.
2: Li potranno tutti vedere questa puntata.
1: Quindi la vedevano in live streaming su YouTube e quindi è un'emozione molto forte perché mio nonno e mi sono stati molto vicini.
2: Allora, raccontiamo un po', partiamo dalla base. Quando hai iniziato a cantare? Perché c'è di mezzo anche la famiglia.
1: Sì, allora, mio padre, che suona la chitarra, strimpella la chitarra, mi ha avvicinato.
2: Che al suona la chitarra il papà ha detto easy.
1: Molto, molto, molto.
0: Qualche accordo, qualche...
1: Molto...
2: Per passione.
1: E quindi mi ha avvicinato alla musica perché con lui cantavo e era molto...
2: Tu hai suonato prima lo strumento, prima di cantare, giusto?
1: Sì, in realtà io non ho mai fatto canto, non ho mai preso lezioni di canto.
2: Così hai detto, facciamo il concorso.
1: Ho detto, esatto.
0: E tu nasci come pianista, diciamo.
1: Sì. Perché lo
0: pianista.
1: Sì. E però
0: poi, hai scoperto anche
1: il canto. In realtà il canto anche prima del pianoforte, perché comunque il pianoforte l'ho cominciato in prima media perché mi sono iscritta all'indirizzo musicale e
2: quindi hai iniziato a suonare proprio
1: a suonare il pianoforte, sì, a scuola. E così mi sono, cioè sono proprio entrata nel mondo della musica. Ho scoperto come si legge uno spartito, il pianoforte. E così sono proprio entrata nella musica vera e propria.
2: E poi abbinato
1: il canto.
2: Il canto. Però, insomma, per essere la prima volta, Matteo, salita sul palco che non aveva veramente niente da dire rispetto agli altri.
1: Grazie. In realtà non è proprio la mia prima volta, perché comunque al mare per divertimento più sono salita in su un palco, tra virgolette, in anfiteatro.
2: Ma tipo nei villaggi,
1: nei villaggi, esatto, negli spettacoli, esatto. Quindi ho detto, vabbè, facciamolo come prima volta. E quindi canta ancora di Arisa, sempre quella che ho portato
0: alle qualificazioni.
1: Esatto. E quindi ho detto, vabbè, buttiamoci.
2: Vabbè,
1: e quindi
2: sì.
1: Come
2: hai detto, ma sì, tanto.
0: Bene, bisogna provare, perché
2: sennò è giusto.
1: Sì.
0: Bisogna assolutamente. C'è un artista, un cantante a cui ti sei ispirata quando hai iniziato a cantare, a suonare? Una tua star di riferimento?
1: Whitney Houston. Lei per me
0: anche Lidia c'è la sua.
1: Lei per me comunque è un idolo, è un
0: ma come darvi torto, in effetti.
1: E anche devo dire Arisa, perché comunque anche lei trasmette molte emozioni, mi trascina con lei.
0: Quindi sono loro la tua la tua luce, sono loro la tua ispirazione.
2: Perché Arisa ha fatto anche la sigla delle Olimpiadi.
1: Sì.
2: Sa tutto, ovviamente.
0: Dopo ce la canti, allora. No, perché tra l'altro non l'abbiamo detto, qua c'è una tastiera, perché dopo Miriam, come tutti gli ospiti che vengono qua,
2: ci si adatta a tutto. Aiuto, non voglio pensare, vabbè, la batteria ovviamente. Quando avremo
0: la batteria,
2: i gruppi,
0: quello ci pensiamo,
2: ci penseremo,
0: una cosa per
2: però
0: volta,
2: abbiamo
0: una
2: già
0: cosa per volta,
2: piano pronto.
0: E volevo chiederti, vabbè, in realtà ce l'hai già detto, chi dei tuoi genitori ti ha supportato di più, un po' di più forse nella tua passione, o se entrambi allo stesso modo?
1: Sì, entrambi, forse un po' più papà, però anche ad esempio nella mia famiglia i nonni mi hanno supportato molto, hanno inseguito questo sogno con me e lo stanno inseguendo, ecco come.
2: Senti, certo. Allora, io direi che possiamo, raccontaci che canzone ci hai portato.
1: Voilà di Barbara Pravi.
2: Come mai?
1: Perché è un brano che mi tocca molto, perché lei scrive di come sono io, quindi voilà, eccomi, sono io. E quindi l'ho portato anche alla tesina di terza media, che l'ho dedicata appunto al canto.
2: L'hai cantata?
1: L'ho cantata, originalissima, l'ho cantata e suonata davanti ai miei prof, che saluto.
0: E, che spettacolo, dove hai fatto le medie?
1: Al Leonardo da Vinci.
0: Ah, ok.
2: Ed adesso ce la riproponi, sì, insomma, voilà. Una platea molto più vasta, arriveranno anche i tuoi nonni, quindi ti lasciamo il palco, diciamo, il palco.
0: Ti lasciamo lo studio, il tuo pianoforte e ti lasciamo cantare, così per rompere anche un po' più il ghiaccio.
1: Ok. Écoute-moi, moi la chanteuse de mi.

0: Grazie Miriam, come sempre, anche oggi ci hai emozionato molto, già ti avevamo sentito ovviamente parecchie volte, ma ci emozioni ogni volta di più. A me particolarmente, ti devo confessare, faccio questa confessione, io mi sono proprio emozionato quando hai cantato in finale.
1: Grazie, sì, mi ricordo, proprio stato...
0: Sì, infatti Anna mi ha bacchettato.
1: A un certo punto penso, bacchettato, a un certo punto... Adesso inizia a suonare.
0: No, veramente, cioè, mi sono emozionato, ma soprattutto per la tua voce, quella bassa, più anche quando hai fatto gli acuti, per quando andavi in basso, una voce proprio molto matura, nonostante appunto sei giovanissimo, quindi vabbè, ancora complimenti. Parliamo un po' di come...
1: Hai vissuto il contest.
0: Esatto, innanzitutto di come... L'hai scoperto? Cioè, chi è
2: allora,
0: che t'ha...
2: L'ho scoperto da amiche, quindi amici dell'oratorio, e anche guardando ad esempio dei cartelloni per Saronno, ho detto ma perché non farlo? E quindi ho deciso con mio padre e mia madre, con i miei genitori, e quindi mi sono iscritta. E...
0: Diciamo che quindi sei stata convinta tu subito,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: è che
2: sì,
0: hai dovuto
2: sì.
0: convincere qualcuno,
2: no,
0: hai detto
2: no.
0: Ah, andiamo, eri sicura.
2: Sì,
1: allora,
2: sì,
1: la prima
2: perché...
1: semifinale dove l'hai fatta? Cioè la prima esibizione, diciamo, prima della semifinale?
2: All'oratorio Prealpi, ed è stata un'emozione grandissima perché comunque è un ambiente nuovo, non conoscevo comunque nessuno.
0: Avevi cantato a Risa, tra l'altro,
2: sì,
0: in quella sera
2: sì,
0: lì.
2: Canta ancora. E quindi mi sono ritrovata sul palco e ho detto cantiamo, e quindi poi
1: immaginavi
2: sono...
1: di passare di allora diciamo che quest'anno è stata una formula particolare perché poi appunto abbiamo fatto esibire tutti di nuovo in semifinale e anche i gruppi che sono stati eliminati all'inizio abbiamo dato la possibilità di essere ripescati, uno è stato ripescato giusto Matteo,
0: sì,
1: per la finale
0: esatto.
1: Tu sei passata direttamente
2: sì, e a quel punto mi sono uscite anche delle lacrime perché ho detto wow, cioè posso veramente emozionare il pubblico, e quindi ho detto cioè
0: eri contenta,
2: ero molto una gioia immensa,
1: sì.
2: Una...
1: Senti, giudizi della giuria ti hanno aiutato?
2: Sì, non me li aspettavo, ecco, sinceramente. Infatti mi è uscita sempre qualche lacrima, soprattutto in finale, in cui ho proprio pianto, perché ho detto il mio sogno può, cioè si può veramente avverare.
1: Cioè per la prima volta l'hai visto concretizzare.
2: Esatto. E quindi...
0: Ma quando sei arrivata in finale hai sentito comunque c'è stato anche una risposta dal pubblico nel teatro, e comunque cioè la tua performance è arrivata molto, i giudizi della giuria che sono stati bellissimi, in quel momento hai pensato ok posso vincere, cioè siccome vinco?
2: No, in realtà no, perché comunque
0: no.
2: Essendo comunque la più piccola e anche la meno esperta, possiamo dire, perché comunque non avrei mai pensato di arrivare seconda o comunque nel podio.
1: Quindi man mano che io e Matteo chiamavamo i nomi
2: ho detto
0: ma sai che forse
2: ma sai che forse
0: meglio del previsto.
2: È andata molto molto bene perché non me l'aspettavo proprio di arrivare seconda, cioè...
1: Senti, nei camerini insomma ritrovarti con tutti questi cantanti, a parte c'era un clima bellissimo,
2: sì
1: perché era un clima proprio
2: un
1: bello
2: sacco. Ho fatto
0: chi
2: un po' di casino,
0: quelli con cui hai legato di più, dai,
2: Lidia e Alicia sicuramente, sono diventate comunque amiche, abbiamo creato dei gruppi WhatsApp,
0: cioè avete un gruppo WhatsApp solo voi tre,
2: sì.
0: Io sono curioso di questi gruppi.
1: No, anche
2: però
1: curioso, vuoi sapere tutto,
0: io voglio sapere i gruppi.
2: Però comunque
0: i più casinisti
2: forse, allora sicuramente tu, cioè comunque
0: tutti,
2: nel complesso
0: tutti facevano casino vabbè, ma è giusto così nel backstage.
2: Forse di più i gruppi, quindi Lost Wallet.
1: Ah beh,
0: si faremo una classifica al termine di tutti,
1: sì, più rumorosi, diciamo, più rumorosi.
0: Sì. Per adesso siamo a due voti per i Lost Wallet.
1: Vedremo vabbè.
0: Hai un rito scaramantico prima di salire sul palco?
2: Per il momento no, perché comunque è la mia seconda esibizione, quindi
1: qualche rimpianto? Direi
2: sì, forse sì, perché comunque sì. In finale suonando il pianoforte purtroppo ho sbagliato un accordo e quindi ho detto
0: non se ne è accorto né
2: sbagliato. Se potevo ritornare a quel momento mi potevo concentrare di più e non sbagliarlo, però è andata però... così, è andata bene, è andata molto bene,
1: infatti.
2: Quindi,
1: infatti
2: sono
1: senti, ma per quanto riguarda il premio,
2: allora ancora devo chiamare la produzione perché comunque sono stata un po' male, raffreddata, quindi ho detto vabbè, facciamoci passare.
1: Allora, diciamo,
2: il raffreddore.
1: Qual è il tuo premio? Cosa hai vinto?
2: Ho vinto 2 ore di produzione con
0: Snoblab.
2: E sono molto contenta, non riesco neanche a crederci mentre lo dico.
1: Entrare in uno studio, abbiamo sentito anche insomma Lidia, è un'emozione grande.
2: Sì, sì.
1: Lo studio di registrazione.
2: E non vedo l'ora.
1: Hai già il pezzo? Perché avendo 2 ore devi già decidere cosa fare.
2: Allora, la sera dei miracoli sicuramente, perché comunque
1: quella che ha fatto emozionare Matteo con quella canzone, quindi insomma tutti si sono emozionati.
0: Vabbè, poi io sono un piagnone in generale, però sì, è vero, cioè mi sono emozionato.
1: Grazie. Bella canzone, bellissima, cantata benissimo.
0: Sì, poi la canzone è stupenda. Vabbè, è il tuo cavallo di battaglia, quindi quella sicuramente.
2: Quella è sicuro, se no anche Voilà oppure Creep dei Radiohead.
0: Bella, molto bella, sì, bellissima.
1: Quindi adesso progetti futuri?
2: Progetti futuri, sono stata ho mandato un'email al prof Corradi, che è il prof che gestisce le band del nostro liceo.
1: Sì, perché diciamolo che infatti
2: il liceo GB Grassi organizza anche questi eventi musicali, quindi le band, e mi ha detto già che sarò la cantante della band 2025-2026, quindi
0: wow.
1: Quindi insomma benissimo,
2: lui era anche nel pubblico
0: e lui c'era, il Corradi, lo salutiamo anche il Corradi,
1: certo,
0: lui sempre presente, anche le qualificazioni c'era, che aveva portato una band, mi pare gli Static forse, non mi ricordo quale fosse il gruppo che e c'era, e ovviamente ti ha notato subito, giustamente
1: quindi subito ha detto speriamo che venga
0: la mia scuola, io l'ho fatto GB Grassi.
1: Adesso non spaventarmi, per favore.
0: No, non ti voglio spaventare, però.
1: Però già abbinare lo studio alla musica è bellissimo.
0: Ma fai scientifico tradizionale o applicato?
2: Senza applicate.
0: Ah,
2: senza
0: applicate. Ok, meglio.
1: Facciamo un po' meglio.
0: Meglio.
1: Senti, come sport fai qualcosa?
2: No, in realtà no, perché comunque quest'anno volevo proprio dedicarmi allo studio e alla musica.
1: Però sapete che io sono sempre dalla parte dello sport, anche lo sport è importante,
0: sì,
1: perché il cantante anche che deve stare su un concerto, cioè su un palco, il concerto è lungo, e quindi io mi ricordo Giovanotti, le ore e ore di allenamento, i suoi concerti pazzeschi, dove io l'ho visto anche dal vivo, proprio saltava da una parte all'altra, però
0: lo sport
1: ha sempre fatto allenamento ed è importantissimo per tutti.
2: Mi piace ballare.
1: Dai,
0: ti piace ballare?
1: Sì.
0: Sei brava pure a ballare?
2: No, non sto dicendo questo.
1: Però
2: comunque è un'altra mia passione che comunque anche da piccola ho coltivato.
0: Vai, ci sta. Anche tu, per diventare una top performer completa, ti vedremo magari sul palco.
1: Poi, che genere, scusami, come ballo? Che ballo?
2: Allora,
1: pop, no?
2: Prima facevo danza classica, però poi ho abbandonato, ho fatto hip hop.
1: Certo, ma giusto, dopo una certa età magari si...
2: Sì, danza classica.
1: Quindi hip hop, allora... Bene, ci sta. Dovrei fare anche un pezzo magari hip hop in futuro, non si sa mai.
0: Ma sì, c'è tanto tempo. Ti volevo chiedere, domanda che ho fatto anche a Lidia nella scorsa puntata, se dovessi scegliere... Una, due, quanti ne vuoi? Concorrenti del contest con cui dici, vabbè, l'anno prossimo voglio ripartecipare, ma non come solista, voglio fare una band o un duo, un trio.
2: Forse, allora, sicuramente Lidia,
0: come, considerando tutto,
2: Lidia e Alicia, perché comunque
1: tre di donne,
2: sono,
1: mi piace.
2: Molto bravi.
1: Sono molto bravi.
2: Molto bravi.
0: C'è qualcuno secondo te, vediamo se mi dai la stessa risposta che mi hai detto di Lidia, che meritava di più dalla classifica finale, secondo te?
2: Alicia?
0: Sì.
1: Alicia.
2: Perché comunque lei era una, cioè è una cantante pianista molto molto brava. Sì.
0: Brava.
1: Cioè, magari era il pezzo che ha portato, magari non è stato, magari.
0: Ha portato un pezzo difficilissimo. Ma come tutti in realtà, pure Lucio Dalla, cioè.
2: E secondo me meritava di più. Sì.
1: Pensava di più.
2: Sì, sì, sì.
1: Senti, auguri, insomma, auguri. Complimenti particolari che ti sono arrivati da qualcuno in particolare che non ti aspettavi? O...
2: Ma in realtà no, dalla mia famiglia sicuramente tutti. Tutti abbiamo vissuto questa gioia. Immensa.
0: Avete fatto una festa, siamo andati fuori a cena.
2: Siamo andati fuori a cena.
1: Ah, ecco.
0: Giusto.
1: Insomma, avete festeggiato.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Senti, ma che pezzo ci porta adesso quello?
2: Adesso vi porto quello della finale, quindi La sera dei miracoli di Lucio Dalla.
1: Oh, che bello. Matteo, mi raccomando.
0: No, no, no, io stavo
1: Fazzoletti, mi raccomando,
0: stavolta.
1: Perché qui
0: no, non ce l'ho Fazzoletti.
1: Ci fai piangere tutti di nuovo.
0: Esco dallo studio e ritorno quando hai finito. Facciamo così. Va bene, ti lasciamo
1: ti
0: cantare
1: lasciamo.
0: Allora.
1: Okay.
0: Con calma, prenditi il tuo tempo, lo studio è tuo.
2: Grazie.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. È la gente

stazione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano la luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire.

0: Grazie.
1: Ho dovuto resistere, ma ce l'ho fatta. Non ho pianto, stavolta non ho pianto, però bravissima, come sempre, emozionantissima. Ti volevo chiedere, a proposito di questa canzone, ci rimane poco tempo, ma facciamo in tempo a chiedertelo. Volevo dirti la tua impressione quando sei scesa dal palco. A parte il fatto, diciamo, di l'accordo che avevi sbagliato, su come avevi cantato, eri soddisfatta?
2: Sì, molto molto soddisfatta.
1: Molto soddisfatta.
2: Sì, sì, sì,
3: rimpianti,
2: sì.
3: Solo a parte il pianoforte, diciamo, la nota.
1: A parte quello,
2: ero molto soddisfatta.
1: Eri a posto con la coscienza, sì, diciamo.
3: Senti, ottimo. Ma tu hai...
1: E anche adesso l'hai cantata molto bene, quindi.
2: Grazie.
3: Hai anche un sogno, hai fatto il liceo scientifico perché?
2: Perché comunque vorrei studiare medicina e diventare pediatra.
3: No, guarda che bello. Magari puoi abbinare, ci sono tanti anche medici.
1: Io quando sento qualcuno che mi dice che vuole studiare medicina, cioè veramente dico, ma no, meno male che c'è qualcuno che lo vuole fare, perché sennò andrebbe tutto a rotoli, quindi...
3: Mi devi abbinare le due passioni, ma
2: esatto.
3: ce la farai. Ma ti piace,
1: sì,
3: da bambini?
2: Sì, sì, mi piace stare con loro.
3: Tu hai dei cuginetti piccoli?
2: Sì, sì, sì,
3: immagino,
2: sì.
3: Quindi.
2: Sì, sì, sono la più grande del gruppo, possiamo dire.
1: Spero che non ti troverai.
2: Non ho fratelli né sorelle, però compensano i cugini.
3: Ecco, vedi.
2: Sì, sì.
1: Spero che non ti troverai mai a parlare con mia madre, perché mia madre ha studiato medicina, fa il medico. E lei ogni volta che vede qualcuno che dice voglio fare medicina, dice: no, cosa fai? Sei pazza! Cioè, una mia amica l'ha fatta. Cioè, ha fatto la rinuncia agli studi,
3: no,
1: grazie,
3: vabbè,
1: alla madre. Infatti, spero che non.
3: Vabbè, solo
1: non
3: per la musica, per la musica va bene. Se proprio dovrai,
1: esatto,
3: arrivare a un certo punto che dovrai scegliere.
1: No, ma speriamo di
3: però
1: no.
3: Adesso anche so che vuoi prendere un vocal coach.
2: Sì, perché comunque vorrei veramente
3: migliorare.
2: Vorrei migliorare e veramente cominciare a studiare canto.
1: È importante comunque studiare, sì. Cioè, al di là della predisposizione naturale, però.
2: Sì, sì, sì.
3: Bisogna sempre studiare.
2: Sì, ovviamente. Sì, sì.
3: Studiare.
2: Infatti, vorrei imparare le tecniche per cantare meglio e migliorarmi.
3: Senti, una canzone che ti piacerebbe cantare in futuro? Che non hai ancora iniziato a studiare, però. Di Whitney.
2: Sì. Immaginati. Sì, quando comincerò.
1: Quando avrei preso un po' di lezioni.
3: Quale? Quale di Whitney? Quale?
2: Allora, in realtà ce ne sono due. Che sono proprio nel mio cuore che vorrei.
3: Okay.
2: I Have Nothing.
3: Bellissima.
2: E I Will Always Love You. Due grandi pezzi.
3: Bodyguard, uno dei film più belli.
2: Bellissimi.
3: Che lo ripetete 100 volte.
2: Sì.
1: Beh, spettacolo.
3: Ma tu hai pianto anche lì?
1: No.
3: Però quel film invece.
1: No,
2: bello,
1: io piango
2: bello.
1: La musica, i film no.
3: Comunque bellissime queste due canzoni,
2: sì,
3: quindi
2: sì.
3: Senti, quando sei pronta noi ti aspettiamo qui e vogliamo sentire uno di questi due pezzi.
2: Okay.
1: Chiaro, tra l'altro ci dicevano i tuoi che ti ha chiamato il comune, la sindaca.
2: Sì,
1: no?
2: sì, l'ufficio della cultura.
3: Sì, perché
2: per
3: ci sarà,
2: cantare.
3: Racconta cosa ci sarà.
2: Ci saranno delle serate, io canterò il 7
1: dicembre. Verso Natale,
2: sì,
1: tipo,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
3: Qual è la particolarità? Dove canterete?
2: Canteremo su un balcone in via Garibaldi.
3: Sì, perché
1: che
3: sono
1: centro,
3: tanti,
1: no?
3: Balconi che sono stati scelti.
2: Sono stati scelti e quindi canteremo.
3: Anche Lidia non l'ha detto, ma anche lei sarà.
1: Cosa canterai?
2: Sì.
1: Si può dire? Devi cantare delle canzoni di Natale o puoi cantare quello che vuoi?
2: No.
1: Okay.
2: Okay. E
1: ok.
2: Canterò queste due canzoni, quindi Voilà di Barbara Pravi e...
1: Ah, due ne fai?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Voilà di
1: Barbara
2: Pravi e La Sera dei Miracoli.
3: Quindi dal balcone, ma anche questa è un'esperienza.
2: Sì, infatti sono molto, molto felice di...
1: Dovrai vestirti, cioè, fare l'apparizione tipo il Papa, cioè... Vabbè,
3: però,
1: quindi per il futuro sei già bella...
2: Sì.
3: Vabbè, anche la scuola un pochettino, giusto? Un po' di
2: quello
3: però,
2: sicuramente.
1: Che prof fai al GB?
3: Tosta, riuscire a far tutto.
1: Che prof fai al GB? Italiano?
2: La Grassi.
1: La Grassi, inglese?
2: Vanessa Banfi.
1: No, vabbè, dopo ne parliamo. Mi dice così, nel caso me ne saluti qualcuno.
2: Ok.
1: Che...
3: Comunque, vabbè, sicuramente ci saluti il prof, che incontreremo anche lui.
1: Forza.
3: Corradi, magari lo incontreremo, anzi, potremmo anche invitarlo, visto che fa una cosa bella con la scuola.
1: Sì,
3: poi, prima noi dobbiamo intervistare, insomma, tutti i cantanti del nostro contest. Allora, manca pochissimo. Vuoi fare un saluto? Un saluto ai nonni?
2: Ciao.
1: Un saluto a tutti quelli che ci guardano. Grazie per essere stati con noi. Grazie Miriam per aver cantato, per esserti esibita, per averci emozionato
2: grazie
1: anche
2: voi.
1: Oggi. Grazie a tutto il pubblico, ai genitori, a tutto lo studio.
3: E seguite seguiteci nelle prossime puntate che ve li presenteremo tutti, quindi ci racconteranno anche cose.
1: E grazie anche a chi ci ha ascoltato su Radio Orizzonti Blu. Noi ci vediamo alla prossima
3: e ci sentiamo.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

tè è sempre stato usato per fare infusi? No. All'inizio le foglie venivano aggiunte a zuppe o verdure, oppure masticate, crude o fermentate, impiegate dai popoli andini per sentire meno fame e fatica e affrontare meglio la limitata quantità di ossigeno delle grandi altitudini. Secondo una leggenda indiana, scoprire il tè fu il monaco Bodhidharma, che per predicare il buddismo si spinse fino al nord della Cina, dove la pianta del tè era coltivata da tempo immemore. Per un voto non avrebbe dovuto dormire per 7 anni, ma dopo 5 si sentì stanco. Masticò delle foglie di tè che raccolse da un cespuglio che trovò lungo il cammino e riuscì a rispettare il voto. Benessere. La pratica di usare il tè per fare infusi, invece, risalirebbe all'incidente capitato al mitico imperatore Shennongon o Shennung, chiamato anche il divino fattore. Dal cespuglio di tè sotto il quale l'imperatore stava riposando caddero alcune foglioline che finirono direttamente in una tazza di acqua che un servitore stava facendo bollire per purificarla. Prima che venisse buttata, l'imperatore fermò il suo cameriere e gli disse: «Da ciò che il cielo ci manda nasce l'armonia in noi». Beve dalla tazza e subito avvertì una sensazione di benessere.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 15 luglio, 9.30 e 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e alle 17.40 Evergreen con Giselle Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola, a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, la Proloco punta al rilancio. Saronno, una saronnese con la maglia della nazionale. Origgio, investiamo sul sociale. Saronnese, 40 anni di storia, il granello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non solo Revry, ci sono altre iniziative in programma in città dal prossimo autunno e questo grazie a una rinnovata collaborazione tra Proloco e Comune. Alla Tre Giorni che ha tenuto banco nello scorso fine settimana ha collaborato anche la Proloco che ha allestito uno stand in centro. Il gruppo che ha di recente rinnovato i propri vertici è pronto a lavorare assieme alla municipalità per rilanciare e vivacizzare la città con eventi, iniziative e attività aggregative da proporre e promuovere non solo nel periodo estivo. Stiamo lavorando a diverse idee, spiega la segretaria Maria Elena Pellicciotta e il tesoriere Giuseppe Sgro, che vanno da maggiori interscambi con Chalas, il comune della Vandea francese gemellato con Saronno, a concerti e appuntamenti culturali assieme a nuove pubblicazioni dedicate alla storia della città. Idee su cui il Comune è pronto a confrontarsi con il coordinamento. Abbiamo avuto di recente un primo incontro con i responsabili della Proloco, spiega l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Valuteremo prossimamente assieme a loro quali potranno essere le iniziative da portare avanti in città. Obiettivo dichiarato dei nuovi responsabili del gruppo è quello di rilanciare il ruolo della Proloco come motore di iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio. Saronno. Saronno si tinge di azzurro, il colore della nostra nazionale. Il merito è di Alice Maiocchi, giovane rider classe 2009, che nelle ultime settimane è stata convocata per due volte alla nazionale di enduro, sport che la saronnese pratica fin da quando è ragazzina. L'enduro è una disciplina delle mountain bike che combina la resistenza delle lunghe escursioni con l'adrenalina delle discese tecniche. Gli atleti affrontano percorsi in ambienti naturali, prevalentemente in montagna, alternando tratti di trasferimento da percorrere senza particolare pressione sul tempo, a prove speciali cronometrate in discesa dove si decide la classifica finale. Nel corso degli anni Alice ha alzato sempre l'asticella, conquistando titoli regionali e affacciandosi sul panorama nazionale. Ora, nelle ultime tappe della Coppa del Mondo che si sono disputate in Italia, Canazei e alla Tuil, la soddisfazione di competere con le migliori atlete del panorama mondiale.

0: settimana. Proprio per questo motivo la soddisfazione quando ha tagliato il traguardo con addosso la maglia della nazionale è stata grande. Alice vivrà un'esperienza all'estero dove continuerà ad allenarsi con la sua mountain bike, un'esperienza formativa importante che la porterà poi a vivere con sempre più entusiasmo le prossime competizioni, da vivere sempre con addosso la maglia della nazionale. Origio. Il riconfermato sindaco Evasio Regnicoli rivendica in campo sociale la continuità di un lavoro che negli ultimi anni ha dato importanti risultati. Novità del secondo mandato è un progetto particolarmente innovativo definito prioritario per la nuova amministrazione. Il dopo di noi. Delle persone con disabilità prive di supporto familiare. L'obiettivo è trovare soluzioni abitative e percorsi di accompagnamento per garantire loro autonomia e continuità assistenziale nel tempo. Si tratta di percorso che richiede risorse, alleanze e una pianificazione di lungo periodo, spiega il primo cittadino. Un progetto che passa attraverso la riorganizzazione dei servizi con una gestione associata a livello distrettuale. Altrettanto importante è un'altra categoria di fragili, gli anziani. In questo caso miriamo alla realizzazione di una progettualità integrata con soggetti del terzo settore, spiega Regnicoli. A partire dalla nostra residenza sanitaria assistenziale Casa San Giorgio, con cui si potrà collaborare per facilitare la permanenza degli anziani al proprio domicilio. Puntiamo infatti a mantenere le persone anziane in famiglia, con servizi più flessibili e vicini. Infine si guarda alla sanità di prossimità, un nodo che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente per i comuni. La nuova amministrazione si propone di fornire supporto all'attività della Casa dei Medici, rendendola sempre più il polo del presidio sanitario di prossimità. L'idea è di integrare la struttura con le reti sociali e sociosanitarie del territorio, così da renderla un punto di riferimento stabile per i servizi di base. Saronnese è il Granello, la realtà per eccellenza che nel Saronnese si occupa dei disabili. La cooperativa lavora dal 1987 offrendo servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche attraverso interventi di formazione e inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomia e capacità relazionali, favorendo la socializzazione e l'inclusione sociale. Attualmente sono attivi i servizi di formazione all'autonomia Saronno, Cislago, Fagnanolona e Guanzate, i centri socio-educativi a Saronno, Fagnanolona, Guanzate e Carnago. Il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con 3 comunità alloggio a Saronno, Uboldo e Fagnanolona e 2 progetti di palestra di vita indipendente a Turate e Fagnanolona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpine Saronno 7. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a voi. Oggi 15 luglio facciamo memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa del 1200. Ecco, era un francescano e ci ha lasciato anche una bella biografia di San Francesco e tante opere di carattere filosofico, teologico, mistico. E le lodi del martedì della terza settimana, pagina 421.
1: Oggi mercoledì 4:40.
0: Eh?
1: 4:40.
0: Eh sì, oggi non è martedì ma mercoledì. 440. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come
0: era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ha giurato ad Abramo nostro padre di donarsi a noi.
1: Così
0: ci ha visitato il Signore.
1: Benedetto.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come
0: era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ha giurato ad Abramo, nostro padre, di donarsi a noi. Così ci ha visitato il Signore benedetto. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Dio, che a San Bonaventura donasti la grazia di unire alla luce della sapienza il fuoco dell'amore, fa che sul suo esempio ti ricerchiamo con cuore ardente e puro e nutriamo una viva carità verso i fratelli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli.
1: Sentiranno i lontani quanto fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare? Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare i regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Acclamate davanti al Re il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
1: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
0: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
1: Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
0: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate davanti al Re il Signore. Signore, tendi l'orecchio, rispondi. Perché io sono povero e infelice, custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno.

Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi, Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. Eleviamo la nostra implorazione a Gesù, fonte della vita, della libertà, della speranza.
1: Figlio di Dio, primogenito fra molti fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai esteso la benedizione di Abramo a tutte le genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai giustificati gratuitamente in virtù della tua redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei risuscitato dai morti e sei Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del Libro dei Giudici. In quei giorni, dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo: chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei? Il Signore rispose: salirà Giuda. Ecco, ho messo la terra nelle sue mani. Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: sali con me nel territorio che mi è toccato in sorte e combattiamo contro i Cananei. Poi anch'io verrò con te in quello che ti è toccato in sorte. Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e il Signore mise nelle loro mani i Cananei e i Perizziti. Sconfissero a Bezek 10.000 uomini. A Bezek trovarono Adoni Bezek, l'attaccarono e sconfissero i Cananei e i Perizziti. Adoni Bezek fuggì, ma essi lo inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici e gli aluci. Adoni Bezek disse: 70 re con i pollici e gli aluci amputati raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Dio mi ripaga quel che ho fatto. Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì. I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero, la passarono a fil di spada e l'abbandonarono alle fiamme. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.
4: Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.
1: Ti amo, Signore, mia forza, perché tu salvi il popolo dei poveri. Con te mi getterò nella mischia. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
3: Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.
1: La via di Dio è perfetta. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo.
4: Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.
1: Hai spianato la via ai miei passi. I miei piedi non hanno vacillato. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
4: Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, il Signore Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. E mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo,
1: sempre sia lodato.
0: Ecco, abbiamo terminato la lettura del libro di Giosuè e stamattina abbiamo ripreso la lettura del libro dei Giudici. Sono libri storici, ecco, dell'Antico Testamento: Giosuè, Giudici, Ruth, il libro dei Re, il libro delle Cronache. E ne abbiamo già parlato di questi giudici, chi erano? Erano un po' dei condottieri, dei governatori, insomma, ecco, quindi non ha, questa parola non ha il significato che usiamo noi. Giudici sono un po' i magistrati per noi, erano dei condottieri, dei capi che conducevano appunto queste battaglie contro i popoli pagani che occupavano la terra di Canaan. E quindi questa lettura ci ricorda proprio un po' questa battaglia, ecco, contro questo re pagano Adoni Bezek, che preso, ecco, gli amputarono i pollici e gli alloci. Quindi venivano compiuti anche questi gesti un po' barbarici, possiamo dire, ecco, di amputazioni, di torture addirittura. E questo avvenivano, e forse queste cose da qualche parte del mondo purtroppo avvengono ancora. E poi il brano di Vangelo, ecco, Gesù, dice il testo, prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gesù è in Galilea e deve scendere in Giudea per raggiungere Gerusalemme, dove avverrà il compimento della sua missione, il suo sacrificio in croce. E per arrivare a Gerusalemme deve attraversare la Samaria, che si trova proprio al centro della Palestina, Galilea, Samaria e Giudea. Ma proprio perché questi samaritani vengono a sapere che Gesù era diretto in Giudea, e poiché c'era guerra tra samaritani e giudei, addirittura non vogliono accoglierlo, non vogliono accoglierlo. Ricordiamo quel brano di Vangelo di Giovanni, che Gesù incontra la samaritana, una donna di Samaria, presso il pozzo di Sicar. Ecco, avviene quel bellissimo incontro. Ecco, qui Gesù rimprovera questi suoi apostoli, Giacomo e Giovanni, che vorrebbero il fuoco dal cielo per incenerire quei samaritani che non hanno voluto accogliere Gesù nel loro villaggio. Ecco, e Gesù, dice il Vangelo, li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Quindi Gesù è diretto a Gerusalemme, è diretto al compimento della sua missione, la missione che il Padre gli ha affidato, una missione di sacrificio, di immolazione, di passione, di morte, di risurrezione. Non si allontana, non distoglie la sua vita dall'obbedienza al Padre. E quindi questo ci insegna che anche di fronte a tante cose che magari a volte, come dire, vorremmo evitare, liberarci, perché costano fatica, sacrificio, momenti duri. Ecco, questo brano ci invita ad avere la forza e il coraggio di affrontare anche momenti difficili, pesanti, momenti di prova nella nostra vita. Ecco, il Signore ci conceda anche questa forza d'animo, questo coraggio, questa volontà di compiere comunque sempre la nostra obbedienza al Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo. I saggi rifulgeranno come lo splendore del firmamento. Coloro che insegneranno a molti la giustizia brilleranno come stelle per sempre.
1: E ora eleviamo con fiducia le nostre invocazioni.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che sappiamo compiere la nostra missione, nei giorni felici come in quelli duri, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che impariamo a fare il bene anche a chi ci fa del male, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che ci esercitiamo a conoscere ciò che abita in profondità il nostro cuore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per la famiglia Cattaneo e Montoli che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Guarda noi, tuoi fedeli, o Dio, riuniti nel ricordo della nascita al cielo di San Bonaventura, vescovo e dottore della tua Chiesa. Donaci di essere illuminati dalla sua sapienza e stimolati dalla sua serafica carità. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen. Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Non ci manchi, o Padre, l'intercessione di San Bonaventura, che renda a te gradite le nostre offerte e ci ottenga la tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, Signore nostro, proclamò e volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città sulla cima della montagna, alla vista di tutti gli uomini. Al servizio di questo progetto d'amore tu hai suscitato San Bonaventura e lo hai arricchito con i doni dell'intelligenza e della sapienza, perché fosse sul lucerniere della Chiesa una lampada di vivo fulgore da cui tutti venissero illuminati e riconoscessero la tua gloria. Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio, con animo grato e devoto, ora ci uniamo ai cori celesti per elevarti, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Bonaventura e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Allo spezzare del pane, i popoli proclamino la sapienza dei santi e la Chiesa ne celebri le lodi.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

alla comunione. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, dice il Signore, ma avrà la luce della vita.

0: Preghiamo. Per il sacramento che abbiamo ricevuto, donaci, o Dio, di risplendere sempre della tua luce, sull'esempio di San Bonaventura, e ispirati dai suoi insegnamenti, di essere pervasi dalla dolcezza della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Domani è il 16 luglio e ricorre la memoria della Madonna del Monte Carmelo. Una volta era una festa mariana molto sentita, oggi un po' meno mi pare. Ecco, comunque noi domani mattina celebriamo la messa in onore della Madonna del Monte Carmelo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buona giornata. Oggi è mercoledì 15 luglio e sono le 9.05. In studio ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete anche seguirci sull'app Radio Orizzonti. Vi ricordo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, San Bonaventura. Conoscere il mondo per arrivare a Dio, perché nella creazione è impressa l'impronta del Creatore. È una via che unisce mente e cuore, quella indicata da Bonaventura, religioso francescano, teologo, vescovo, santo e dottore della Chiesa, vissuto tra il 1218 e il 1274. Giovanni Fidanza era nato a Bagnoregio Viterbo, da piccolo fu guarito da San Francesco, che esclamò: "Oh Bonaventura!" E da quel momento Giovanni divenne per tutti Bonaventura. A Parigi compì i suoi studi, entrò nell'ordine dei frati minori e nel 1257 divenne generale dell'ordine francescano. Venne poi nominato vescovo di Albano e cardinale. Prese parte al secondo concilio di Lione, città dove morì nel 1274. Sono numerose le sue opere di carattere mistico e teologico, tra le quali spicca la Legenda Maior, biografia di San Francesco. E dunque siamo tutte creature alla ricerca di Dio, continuamente impegnate a consigliere e a cogliere i riflessi delle verità divine presenti nel mondo. Tra i maestri di questo cammino è proprio San Bonaventura, francescano, teologo, vescovo, cardinale, dottore della Chiesa, col merito di aver raccolto l'eredità di Francesco, rileggendola con gli strumenti della filosofia e mostrandone la profondità teologica e spirituale. Addirittura a Parigi diventò magister nell'università, talmente profonda era la sua conoscenza della teologia e della cultura. Tra gli altri santi, il beato Bernardo II di Baden, Margravio, e San Pompilio Maria Pirrotti, religioso.
1: E scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 15 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 replica alle 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizione e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. E alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Il meteo per oggi è soleggiato e molto caldo, minime tra 21 e 26 gradi e massime tra 33 e 35 gradi. Dal pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con temporali su Alpi e Prealpi che raggiungeranno anche la pianura in serata, possibili grandinate. Domani soleggiato e molto caldo con qualche passaggio nuvoloso e dal pomeriggio qualche temporale di calore, probabilmente limitato ad Alpi e Prealpi. Le temperature a Saronno: oggi c'è una minima di 24 gradi e una massima di 35 gradi. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Santa Maria, dottoressa Leoncini, in via Don Stoppani 2. Risponde al numero 02 960 0081. Al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi, in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 ci sarà Il delitto del terzo piano, un genere commedia.

0: immagini.
1: Il mio paradiso è quanto c'è di più semplice, nulla è più spoglio del mio paradiso. Ai piedi dell'altare ci sono i semplici bambini che giocano con la loro palma e le loro corone di martiri. Penso che giochino al cerchio e la palma sempre verde serve a loro da bacchetta. Così dice Dio. È l'emozione che si prova quando si entra per la prima volta nella cattedrale di Monreale e appare subito il possente Cristo Pantocrator dell'abside, il cui sguardo quasi artiglia impedendoti ogni altra visione. È il Cristo Re dell'universo al quale sono dati potere, gloria e regno, e tutti i popoli, nazioni e lingue lo servono, e il suo è un potere eterno che mai finirà. E questa l'esaltazione della trascendenza, del mistero, dell'eterno. Eppure c'è un altro aspetto che non può essere disgiunto. Quel glorioso Cristo di Monreale o di altre grandi basiliche porta i segni della passione, della sofferenza, dell'umanità. E allora il suo paradiso non è solo quella maestosa e solenne liturgia dell'agnello descritta dall'Apocalisse, è anche la spoglia scenografica immaginata da Charles Peguy nel suo poemetto Il mistero dei santi innocenti. Ai piedi di quell'altare si affollano loro, le piccole vittime di tutti i secoli e di tutte le terre, che come certi nostri chierichetti non riescono a stare immobili e fissi durante le imponenti celebrazioni paradisiache e si lasciano tentare dal gioco, rompendo l'armonia, ma facendo sorridere Dio. In quel paradiso è l'innocenza, la semplicità, pure sincera, a dominare e a lodare Dio.

e vediamo qualche appuntamento di Saron e del Saronnese. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, chiesa San Francesco in via Carcalo 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino. Un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione col vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguiniti. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un passo, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario o un onomastico, o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con quest'ultima canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia. Inizialmente scettiche, le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza nel testo introdotti, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamento di gruppo con la possibilità di arresto differito. E la lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea.
1: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha battuto 3 missili. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. I corpi delle vittime sono stati recuperati dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate, tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,35%. Lo sport con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna è la prima finalista di questa edizione del campionato mondiale di calcio. Ieri ha battuto per 2-0 la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent,
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain.
4: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: fatto di blu.
1: Così anno dopo anno siamo giunti alla 41esima edizione, quella del 2004. Un saluto a tutti voi da Massimo, un saluto ad Antonio che cura la regia di questo programma e benvenuti a Nel Blu, dipinto di blu, con le puntate dedicate al Festival Bar, il grande festival estivo che per tanti anni ha segnato le estati degli italiani. Siamo giunti al 2004, la 41esima edizione per l'appunto, come vi dicevo precedentemente, che si svolse durante l'estate di quell'anno in 9 puntate tra l'Arena Civica di Milano, Piazza del Duomo a Catania, l'Arena Alpe Adria di Gliano Sabbiadoro e con la finale del consueto scenario dell'Arena di Verona. E quell'anno sbarcavano gli Aventura con Quando Volverás.

L'estate del 2004 fu caratterizzata anche dalle Olimpiadi, quelle di Atene per l'appunto. Dovevano svolgersi ad Atene un po' di anni prima e invece bisogna aspettare gli anni successivi per l'appunto nel 2004, quando il 13 d'agosto torna ad Atene le Olimpiadi dopo 108 anni con una cerimonia di apertura ispirata alla divinità greca Apollo e giochi olimpiadici moderni tornano ad Atene dove erano nati nel 1896 e per la prima volta per l'appunto al 28esimi giochi partecipano tutte le nazioni con un comitato olimpico di 201. Sono oltre 10.600 gli atleti impegnati in 301 competizioni e 28 sport. Paolo Bettini è bicicletta oro ai giochi olimpici di Atene, nella sciabola è oro per Montano e il 15 d'agosto parte anche il torneo di pallavolo maschile con il Brasile che conquisterà la medaglia d'argento e l'Italia perdendo in finale per 1-3 con il Brasile per l'appunto conquisterà la medaglia d'argento. Agli USA andrà la 4x200 femminile, l'argento per gli azzurri nella sciabola a squadre, la sbarra d'oro per Cassina, Igor Cassina, il grande nostro conterraneo perché è di Meda, che ginnasta italiano che conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica specialità della sbarra ed è anche la medaglia numero 500 all'epoca per l'Italia alle Olimpiadi. Torniamo al Festival Bar perché in quell'anno Biagio Antonacci propone una canzone piacevole dall'aria vagamente esotica potremmo dire perché pubblica Convivendo, una pubblicazione dell'album in due parti come segno di protesta verso le case discografiche e gli eccessivi prezzi dei dischi ma anche per cercare di contrastare il crescente fenomeno della pirateria e per Convivendo parte 1 il primo disco contiene 9 tracce complessive. La prima è un'introduzione interpretata da una voce femminile con per l'appunto all'interno la canzone Convivendo. Pensate che Antonacci interpreta Il fiume dei profumi, una canzone all'interno della compilation, canzone che aveva scritto nei primi anni 90 per la grande Mia Martini. Il singolo invece è questo brano coprodotto insieme a Steve De Maio, reso disponibile per vendita e per replay ad agosto del 2004, ne è stato prodotto anche un remix dal DJ Fargetta incluso nella compilation Hot Party Summer 2004. Andiamola ad ascoltare.

In quell'anno al Festival Bar partecipano anche parecchie band internazionali, tra di essi i Maroon 5, che producono un singolo di questo loro gruppo statunitense che si intitola This Love, pubblicato a gennaio del 2004, ma che ovviamente, come sempre, in estate ottiene il suo grande successo. Il brano ha rappresentato il primo vero successo commerciale di questo gruppo, posizionandosi in cima a diverse classifiche di tutto il mondo e vincendo un Grammy Award alla miglior performance pop vocale di un duo o gruppo nel 2006. Il gruppo ha suonato questa canzone al Tonight Show di Jay Leno poi nel 2007, con uno splendido anche filmato, quando gli è stata chiesta l'opinione in proposito. Adam Levine, il frontman, il cantante, ha commentato la canzone dicendo: ciò è ridicolo. Il bassista Madden ha detto che è una reazione assurda ed esagerata. A che cosa? Perché alcune scene del video, Mohsen Levine e la allora fidanzata Kelly McKee, protagonisti di una scena un po' erotica, nonostante siano state impiegate inquadrature creative per non mostrare niente di intimo dei due. Ma esiste un'altra versione nel video, nella quale, grazie all'aiuto di alcuni effetti speciali, ci sono dei fiori che coprono le parti nude dei due, creato per i mercati più conservatori. Quando gli è stata chiesta la sua opinione, appunto, Levine ha commentato: è ridicolo. E l'altro: ma è una reazione assurda ed esagerata. Questo è This Love, Maroon 5.

E proseguendo la nostra carrellata all'interno del Festival Bar 2004, edizione 41, condotta da Marco Maccarini e dalla cantante Irene Grandi, vinta quell'edizione da Zucchero con la canzone Il Grande Babumba, come sempre però anche la grande partecipazione di Vasco Rossi non poteva mancare. Aveva partecipato già anche alle edizioni precedenti del Festival Bar, non poteva mancare anche nel 2004. Quell'anno propone due canzoni che sono esattamente Come stai e anche Buoni e cattivi, singolo per l'appunto che era stato pubblicato all'inizio del 2004, tratto dall'album omonimo, che raggiunge per la trasmissione nelle radio la posizione numero uno delle Play, e con un videoclip che era stato pubblicato nell'aprile del 2004 e girato di sera a Cinecittà, richiamando un po' le citazioni del film Gangs of New York di Martin Scorsese. Dall'inizio del programma diventa poi la sigla dell'Arena per l'appunto di Rai 1, con le coreografie del grande Franco Miseria. Dunque un pezzo interessante di Vasco Rossi presentato al Festival Bar del 2004.

Nel 2004 Zucchero Fornaciari aveva una grande voglia di mettere una volta per tutte nero su bianco la propria credibilità internazionale. Così in quell'anno realizza un album in cui prevalentemente recuperava i suoi pezzi più famosi per rieseguirli insieme ai big del panorama più che altro anglo-americano, ma non solo. L'inevitabile inedito di lancio lo vide accanto al DJ tedesco di origini turche Musti, che non solo curò la produzione del pezzo Il Grande Babumba, che vinse per l'appunto il Festival Bar di quell'anno, ma anche collaborò alla sua stesura. La canzone ovviamente era più d'occasione che altro, senza alcuna chance di poter lasciare il segno nella carriera di Fornaciari, e funzionò per quel che doveva funzionare, e soprattutto ebbe grande successo in radio, dominando l'intera estate del 2004 sino per l'appunto alla vittoria all'Arena di Verona nel settembre di quell'anno. Ne esiste però anche una versione remix e arrivò fino all'ottavo posto in classifica, mentre l'album dal titolo Zu e Co fu il sesto più venduto dell'anno, Il Grande Babumba.

E così il grande Babumba di Zucchero che abbiamo appena ascoltato, non so se qualcuno se lo ricorda, però a parte i doppi sensi di cui è ricca la canzone, cita ad un certo punto anche Arriva la bomba di Johnny Dorelli, che aveva ottenuto a sua volta negli anni precedenti, qualche decina d'anni prima, un grande successo. Della canzone esiste anche una versione in inglese, Mama Get Real, incisa per il mercato internazionale e poi presente anche nell'album Zoo & Company, che quello dei duetti, collezione dei duetti, che uscirà poi nel 2005, e poi anche una versione in spagnolo intitolato El Gran Babumba, ovviamente nella versione spagnola tradotta in spagnolo. Ma è tempo di chiudere, anche se è un po' prestino, qualcuno mi dirà, sì, perché la canzone che vi faccio ascoltare adesso è la canzone di Raff, è abbastanza come dire estesa, e quindi la vogliamo ascoltare interamente, perché Raff si presenta anche quell'anno al Festival Bar pubblicando un album, un brano nel marzo del 2004, il singolo In tutti i miei giorni dell'album Ucch, la canzone di stile pop melodico con sonorità che sfiorano il jazz, tratta proprio di un amore finito ormai da anni, ma che ha lasciato comunque qualcosa di piacevole nella coppia. Raff attua così uno stile musicale simile a quello adottato in Infinito, il brano infatti non presenta un ritornello ma è una lunga lunga melodia, come dire, una bella canzone, sulle quali note noi chiudiamo questa puntata del Festival Bar dedicata all'anno 2004. Abbiamo riassunto un po' tutte le canzoni in una puntata unica, volteremo pagina alla prossima, ma è proprio con le note del Raff nazionale che ci lasciamo. Massimo in studio, Antonio alla regia e Raff che ci accompagna. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrein, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Donatella Rettore. È nata l'8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. È figlia di Teresita Pisani, attrice goldoniana e nobildonna, e di Sergio Rettore, commerciante. Diplomatasi interprete parlamentare con il massimo dei voti, Donatella si trasferisce a Roma e affronta la gavetta del mondo della musica. Nel 1973 incide il suo primo singolo per la storica casa EDB, intitolato Quando tu. Pochi mesi dopo è la volta di Ti ho preso con me, scritta da Gino Paoli, pubblicata per promuovere Donatella in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo del lontano 1974. La Rettore porta all'Ariston il brano Capelli sciolti, contenuto nel long playing Ogni giorno si cantano canzoni d'amore, che tuttavia passa però inosservato. Donatella quindi comunque si fa conoscere in TV grazie anche ad altre canzoni: Il tango della cantante, Maria Sole, 17 gennaio 74, Sera. Nello stesso periodo la ragazza veneta conosce in un locale di Taranto Claudio Filacchioni, musicista che si esibisce con il nome d'arte di Claudio Rego. E tra i due inizia così una relazione professionale e sentimentale che dura fino ai giorni nostri. Bene, iniziamo il nostro percorso musicale proprio, ovviamente, dedicando a questa artista a tutto tondo le sue canzoni, e partiamo veramente dalla sua Donatella.

Passata alla Produttori Associati nel 1976, Donatella Rettore pubblica L'Ailolà, 45 giri che ottiene un notevole successo soprattutto in Svizzera e in Germania, vendendo più di 5 milioni di copie. L'anno successivo Rettore torna a Sanremo con Carmela e pubblica Donatella Rettore, il suo secondo album, che tuttavia non viene ben accolto dal pubblico. Chiamata a recitare in teatro nei I Lussuriosi, commedia sexy, vietata ai minori, che vede nel cast anche Gabriele Villa e Giovanna Nocetti, è costretta a rifiutare per motivi di salute. Nel 1978 decide di lasciare il nome di battesimo e di farsi chiamare semplicemente Rettore. Dimagrisce, cambia look, passa dalla Produttori Associati alla Ariston e cambia genere musicale, privilegiando il pop e il rock, senza però rinunciare alla disco music. Dopo Eroe, nel 1979, la cantante ottiene una straordinaria popolarità con il brano Splendido Splendente e il disco Brivido Divino, che viene pubblicato in tutta Europa. L'anno successivo è la volta di Cobra, brano che ottiene il secondo posto al Festival Bar e che diventa un vero e proprio caso musicale. L'album Magnifico Delirio ottiene vendite eccellenti e Donatella viene scelta per partecipare al film La ragazza porta fortuna. Anche in questo caso però il progetto salta. Ma non salta sicuramente questa bellissima canzone Splendido Splendente.

Diventata regina dell'estate 1981, grazie a Donatella, che abbiamo sentito all'inizio della nostra trasmissione, canzone cult nelle discoteche, con la quale vince il Festival Bar. Rettore ottiene il disco d'oro con l'album Estasi Clamorosa, all'interno del quale è presente anche Remember, scritta per lei addirittura da Elton John. Apprezzata anche all'estero, l'artista di Castelfranco Veneto si cimenta con un concept album ispirato alla cultura giapponese. Il titolo è Kamikaze Rock and Roll Suicide. Vende più di 3 milioni di copie in tutto il mondo, grazie anche ai singoli Lamette e Oblio. È il 1982, l'anno in cui la cantante diventa finalmente attrice nel film CC

uscito in Germania, da cui è estratto il singolo Femme Fatale. Torna a Sanremo nell'86 con la canzone Amore Stella, duetta poi con Giuni Russo in Adrenalina, e nel 1989 pubblica la sua compilation di successi Ossigenata. Allora, continuiamo col nostro percorso canoro e ascoltiamo la bellissima canzone Cobra.

Nel 1990 la Rettore prova a partecipare a Sanremo con Un angelo dal cielo, ma il brano viene scartato. Dopo aver recitato a teatro in Omicidio a mezzanotte, nel 92 incide Son Rettore e canto, disco che include la canzone Gattivissima. Due anni più tardi presenta Sanremo Di notte specialmente, singolo che ottiene un discreto successo. Nel 2003 con EP Bastardo, che contiene 4 brani e vende 30.000 copie, mentre l'anno successivo partecipa in TV a reality show La Fattoria. Nel 2005 incide un nuovo album di inediti, Figurine, seguono poi Magnifica, Stralunata, Caduta Massi e The Best of The Best. Nel 2012 il duo lanciato da X Factor, composto dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, assume il nome d'arte Le Donatella, in onore proprio di Rettore. Sparisce un po' dalle scene, poi torna a Sanremo nel 2021 per affiancare la rappresentante di lista, gruppo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che poi

saranno sul palco Splendido Splendente nella serata dedicata proprio alle cover. Il successo è tale che decide di provare a tornare a Sanremo anche l'anno seguente come artista in gara al Festival di Sanremo 2022. Presenta il brano Chimica, cantato in coppia con Dito nella Piaga, cantautrice romana. Ed ora non ascoltiamo quest'ultimo brano, ma ascoltiamo La Mette.

frase di Donatella Rettore: parliamo dei progetti futuri, non di quelli passati. Siamo tornati a fare le canzoni, amore, cuore, disperazione. Se c'era una cosa che mi faceva arrabbiare negli anni Ottanta era che alcuni giornalisti volevano rilanciare gli anni 70. Io pensavo che era davvero assurdo. C'erano lì noi, la nuova generazione di artisti, e loro pensavano al passato. Adesso succede quello che succedeva allora. Vanno di moda gli anni Ottanta, che è stato un periodo molto ricco dal punto di vista musicale, perché eravamo al passo col resto del mondo.

E siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. Il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non ci resta che salutarci. Alla prossima. Ciao ciao.

occupati, cari amici di Archeologizzonti. Elvira e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Nell'appuntamento della scorsa settimana abbiamo lasciato il Piemonte per la Liguria, una regione che vanta una storia culturale ricca e affascinante, che si intreccia con la sua geografia unica, caratterizzata da montagne che si tuffano nel mare e da insenature costiere. Partiamo allora con una manifestazione moderna, diciamo, ma non per questo meno sentita dai genovesi, le celebrazioni colombiane, istituite nel 1952 dall'amministrazione comunale della città per ricordare nel giorno della scoperta dell'America, il 12 ottobre, il nome e la figura di Cristoforo Colombo. Le cerimonie hanno inizio al mattino con la deposizione di corone da parte del sindaco al monumento e alla casa del navigatore. Nel pomeriggio si svolge poi la cerimonia dell'olio che alimenta la lampada posta nel mausoleo di Colombo a Santo Domingo. Nel 1955 il comune di Genova donò alla Repubblica Dominicana una lampada d'argento per il mausoleo di Cristoforo Colombo eretto a Santo Domingo, capitale dominicana. La sera del 12 ottobre dello stesso anno il sindaco di Genova da Palazzo Tursi accese, grazie ad un collegamento radio, la lampada posta nel mausoleo. Da allora ogni anno un comune ligure offre l'olio che alimenta la lampada. E andiamo adesso a Ventimiglia, capitale dei fiori. La costa della Riviera dei Fiori da circa un secolo ha subito una notevole e talora profonda trasformazione. Basterà nominare tre centri di carattere internazionale: Sanremo, Alassio e Bordighera. L'aspetto esotico, foresto come si dice in Liguria, non ha però intaccato certi elementi tradizionali che specialmente in determinati mesi dell'anno in cui il turismo è pressoché assente diventano più evidenti. La gente allora parla in dialetto, rievoca vecchie memorie, frequenta la chiesa e conserva perfino un curioso modo di farsi il segno della croce. Al termine, come chiusa, si baciano la mano. La prima valle che si incontra da ponente è quella del Roia, torrente che divide in due la città di Ventimiglia. Questa città, che ha origini molto antiche, era la capitale dei Liguri Intermelii, conserva tracce delle primitive fortificazioni. Nella vecchia città fortificata dimorò giovane tenentino il conte Camillo Benso di Cavour. Nella cucina ventimigliese rimangono tracce di questo suo soggiorno e si parla della minestra alla Cavour, che è una pastina in brodo con crema di riso e un tuorlo d'uovo sbattuto. Poi della testina alla Cavour, in umido con olive di pigna, crostine e salsa di pomodoro. Del cappone alla Cavour. Qualcuno ha pensato che taluni piatti così prelibati provenissero da tradizioni di cuochi aulici, delle antiche nobili famiglie locali dei Lascaris e dei Grimaldi. La cucina del luogo rappresenta un po' l'incontro tra Provenza e Piemonte, tra i prodotti delle Alpi e quelle del mare. La zuppa di pesce locale ha una particolare fragranza e un colore rosso vivo dato dagli scorfani. L'orata ventimigliese si prepara con zucchine, erbe odorose alpine, panatella ed è stato detto che rappresenta lo sposalizio tra il mare e la montagna. La coltura dei fiori è la nota dominante di questa riviera. A Ventimiglia, che è uno dei più importanti mercati italiani di fiori, si svolgeva una pittoresca battaglia che faceva parte della Sagra del Fiore. Numerosi carri artisticamente infiorati, recanti a bordo combattenti in costume tradizionale, sfilavano per la città. Ad un segnale aveva inizio la battaglia tra gli equipaggi dei carri e il pubblico con il lancio di mazzetti di fiori. La divertente contesa durava alcune ore. I carri partecipavano ad un concorso nel quale la giuria teneva conto dell'originalità del simbolo e della quantità e qualità dei fiori impiegati nella realizzazione. E adesso andiamo invece a vedere un altro palio, una tradizione. È il palio marinaro che Ventimiglia celebra nel mese di agosto. La manifestazione inizia in mattinata con la adunata dei rappresentanti dei sestieri sul lungomare. Terminate le formalità di rito, maggiorenti, rappresentanti dei sestieri e popolo riuniti in corteo convengono verso la piazza principale della città. Dopo un'esibizione offerta dagli sbandieratori dei diversi rioni, il sindaco assegna ai vari equipaggi le corsie, entro le quali, a
conclusione della manifestazione dovranno gareggiare. Nel pomeriggio si svolge la sfilata in costume nelle vie di Ventimiglia Vecchia con la rievocazione di un episodio storico riguardante la città. Ed infine, benedetto il palio, è giunto il momento più atteso, la gara. Le imbarcazioni dei vari sestieri sono 6: Auriveu, Borgu, Campo, Ciassa, Cuventu e Marina. Ciascuna nelle proprie corsie si contendono la vittoria. La manifestazione si conclude con la consegna dei premi, il palio ai vincitori e un mazzo di fiori agli ultimi arrivati. Lasciamo ora Ventimiglia e addentriamoci nella Val Nervia, che fino a non molto tempo fa presentava usi e costumi piuttosto caratteristici. Uno statuto del 1267 ci informa sull'uso di tirare a sorte fra gruppi di pastori per l'assegnazione degli alti pascoli estivi anno per anno. Gli abiti dei pastori erano rozzi, fabbricati da loro stessi con strumenti assai semplici. I calzoni erano di color marrone, corti, abbottonati sotto il ginocchio e tenuti da una cintura generalmente di colore rosso molto vistoso. Le gambe erano avvolte in fascia di lana grezza. D'inverno e sull'Alpe i pastori portavano un ampio tabarro chiamato ugunè, fatto di stamegna, tessuto di canapa molto fitto, pressoché impermeabile. Le donne indossavano sottane di color rosso, guarnite in fondo con strisce di velluto nero oppure ricamate. Avevano una pettorina rossa e un corpetto nero. Sulle spalle uno scialle di lana con frange. Questi costumi oggi sono quasi completamente scomparsi, tuttavia qualche pastore usa ancora vestirsi all'antica quando durante la celebrazione della messa di Natale offre l'agnello in chiesa. E ora mi fermo per ascoltare la prima canzone. La voce è di un cantautore ligure, Gino Paoli, che è nato a Monfalcone, ma ho scoperto perché la sua mamma volle farlo nascere nella sua casa di origine, ma subito dopo la nascita ritornò a Genova. Ascoltiamo Il cielo in una stanza.

Ed eccoci di nuovo insieme e siamo a Taggia. Alla fine del X secolo tutte le popolazioni dei paesi che sorgevano lungo la costa vivevano sotto l'incubo delle tremende scorrerie dei corsari. In occasione di una di queste scorribande, Taggia riuscì ad evitare il saccheggio grazie ad un astuto stratagemma ideato da San Benedetto Revelli. Non appena ebbe sentore dell'imminente arrivo dei pirati, San Benedetto fece accendere degli enormi falò nelle zone più alte e quindi più visibili dal mare del paese. I corsari, giunti sotto la costa, vedendo il fuoco divampare per la cittadina, pensarono che un'altra banda li avesse preceduti e, ritenendo che fosse inutile saccheggiare un paese ormai in preda alle fiamme, quindi già saccheggiato, proseguirono la navigazione alla ricerca di una preda più appetibile. A ricordo dell'episodio, il 12 febbraio di ogni anno, in tutte le piazze della città vecchia vengono erette delle enormi pire che un capo falò incendia all'imbrunire. Contemporaneamente viene dato fuoco ai furgari. Si tratta di canne di bambù lunghe una trentina di centimetri, riempite con polvere da sparo. Alla fine dello spettacolo, quando cioè le pire non sono che dei mucchietti di cenere, la popolazione è invitata nelle cantine e i vari capi falò distribuiscono focacce, panine e dolci locali. Non manca ovviamente il buon vino che scorre a fiumi. Il giorno dopo ha luogo la sfilata in costume. Dietro al simulacro di San Benedetto, che viene trasportato a spalle per le vie della cittadina, sfilano in corteo sbandieratori, paggi e cavalieri con i gonfaloni dei 16 quartieri della città. Un'altra festa caratteristica di Taggia era quella di Sant'Eligio. In molti luoghi d'Italia e di Francia Sant'Eligio è patrono degli orefici, ma qui è invece protettore dei mulattieri e dei muli. Il santo lavorava l'oro, i maniscalchi lavorano il ferro e anche il protettore dei maniscalchi, Sant'Eligio. I mulattieri hanno bisogno di avere muli ben ferrati. Come si vede, la logica popolare cammina per associazioni, non per sillogismi. A Taggia, dunque, la festa di Sant'Eligio si celebra il 25 giugno. Tutti coloro che posseggono cavalli o muli le adornano con stoffe variopinte e con rami di fiori e li conducono sulla piazza della chiesa, dove ricevono la benedizione del sacerdote. Al termine delle funzioni religiose, un laico viene eletto priore, altrove detto abba, cioè che significa abate. È il capo che subito parte al galoppo in testa al gruppo dei mulattieri e dei cavalieri. Con questa corsa inizia lo spettacolo nel paese, che si conclude con brindisi offerto dal priore. E adesso ce ne andiamo ad Albisola, la città delle ceramiche ed artisti. Albisola Marina, scrive Giorgio Mistretta, a 3 chilometri da Savona, vuole dire ceramica. È la cittadina che ha ispirato Picasso quando il grande artista decise di lanciare Van Lauris nel mondo delle terracotte d'arte. Ad Albisola Marina, l'antica Alba Docilia dei Romani, la ceramica è di casa dai primordi del Medioevo. C'è anche chi fa derivare il nome moderno dal latino albis solum, cioè terra bianca, sottolineando anche in questo la naturale vocazione della cittadina in questo particolare settore d'artigianato e di arte. A spingere i vasai locali nell'ambiente artistico fu tra le due guerre mondiali Tullio Mazzotti, universalmente noto come Tullio d'Albisola. Poeta e uomo di cultura, oltre che figlio di una famiglia di antichi vasai, Tullio comprese per primo le possibilità che la ceramica offriva come espressione d'arte e cominciò a realizzare i primi esempi di forme ceramiche completamente staccate dalle lavorazioni, fino a quel momento tipiche degli antichi modelli artigianali. L'iniziativa e l'entusiasmo di Tullio d'Albisola portarono nella cittadina ligure una quantità di artisti di fama, da Marinetti a Figlia e poi ad Aligi Sassu, Fontana, Genore Fabbri, Corneille, Matta e John. Ancora oggi, scomparso ormai da diversi anni, il grande Tullio d'Albisola, ci sono ancora molti albisolesi artigiani, artisti che collaborano a gomito nella creazione di sculture, vasi,
di piatti e oggetti di altissimo livello artistico. Pensate che la pavimentazione della passeggiata a mare della cittadina è realizzata naturalmente in ceramica e su disegni creati apposta da un gruppo dei più noti artisti che hanno frequentato e lavorato ad Albisola. La località, nota in campo turistico per la sua bella spiaggia, si anima con la buona stagione quando più nutrito è il numero degli artisti presenti, che si ritrovano in un tradizionale cenacolo d'arte attorno ai tavolini del bar Testa sulla piazza principale. L'estate è anche il periodo di maggiore attività delle fornaci. La ceramica locale è diventata intanto oggetto di studio e di ricerca. Adesso restituisco la linea a Paolo, che ha sostituito Matteo all'inizio del nostro appuntamento, per ascoltare la voce di un altro cantante ligure, Ivano Fossati, nella canzone La canzone popolare.

adesso parliamo di una frittura di 2 tonnellate. Siamo a Camogli, e dove si conservano le reliquie di San Prospero, vescovo di Tarragona, che secondo la leggenda sarebbe morto al valico di Ruta. Si narra appunto come gli abitanti dei paesi vicini, attratti da un singolare scampanio, trovassero la salma del vescovo giacente col viso appoggiato ad un masso che ne aveva miracolosamente serbato l'impronta. Il nome del santo non solo viene invocato dai marinai durante le tempeste, ma viene anche dato a molti neonati del paese. Una festa notevole nel folklore di Camogli è la sagra del pesce. Il secondo sabato di maggio, scrive Mario Colangeli, verso le 20 i pescatori scendono in mare. Durante la notte numerosi falò ardono sulla spiaggia in attesa del ritorno delle barche. La domenica ha luogo la famosa mangiata. Sulla piazza del Porticciolo viene portata una grande padella fuori del comune, che misura 4 metri di diametro e ha il manico lungo 6 metri. 2 tonnellate di pesce vengono fritte in questo recipiente che contiene circa 1000 litri. Il pesce viene offerto ai turisti di pescatori di Camogli. Ecco, questo nel passato, perché l'anno scorso si è svolta appunto questa serata, questa mangiata di pesce, il 9 e il 10 maggio. La padella era enorme, con 3 metri di diametro, quindi molto più grande di quello che racconta, e in cui sono stati fritti circa 4 quintali di pesce in 3000 litri di olio. All'origine di questa manifestazione c'è un voto fatto dai vecchi e dalle donne durante una terribile notte dell'ultima guerra, quando un gruppo di giovani che era uscito in mare per pescare entrò in una zona minata. Le barche tornarono tutte senza danno e con le reti miracolosamente colme, e da allora la popolazione decise di offrire ogni anno al patrono San Fortunato la pesca di una notte. Si dice che chiunque mangi pesce in questo giorno si assicuri pace e prosperità per tutto l'anno. La festa si chiuse con una processione e con i fuochi di artificio. E adesso, dopo una grande frittura di pesce, una torta di 10 metri. Alle spalle di Lavagna sorge il santuario di Nostra Signora del Ponte, cosiddetto perché l'immagine di questa Madonna si trovava in antico su un ponte costruito nel 1164 dalla famiglia Fieschi. Nel 1422, poiché il ponte minacciava di rovinare, il quadretto venne posto in salvo tra le mura del santuario. A estendere il culto della miracolosa immagine contribuirono 2 papi, Giulio II, ligure, e Alessandro VI. La Madonna del Ponte protesse nei secoli tutti i marinai e quei pellegrini che si accingevano ad affrontare la strada dell'impervio Bracco, reso ancora più impervio e pauroso dalle storie di banditi e assassini che pare si aggirassero nella zona. Il santuario ha raccolto gli oggetti più disparati in gratitudine di questa protezione: armi, modelli piccoli e grandi di navi, serpenti e perfino un grosso coccodrillo portato fin qui nel 1556 da marinai di Lavagna, sfuggiti alle sue fauci nelle acque del Nilo. Oggi il vecchio coccodrillo è scomparso dagli ex voto, non ha retto all'antichità e non può più testimoniare la protezione celeste, essendosi polverizzato, ma sempre nuova e viva. Di folle e di luci e la bellissima processione che ogni anno la gente del luogo dedica alla sua Madonna. Quest'anno si terrà come tradizione il 14 di agosto. Alla famiglia dei Fieschi è anche legata una dolce tradizione di Lavagna. Ogni anno a Ferragosto si prepara un'enorme torta alta circa 10 metri che viene divisa tra i cittadini e i turisti. La manifestazione ricorda il matrimonio celebrato il 14 agosto del 1240 tra il conte Oppizzone Fieschi e Monna Bianca dei Bianchi di Siena. Per sbalordire gli invitati e premiare la devozione del popolo, Oppizzone ordinò un'immensa torta sormontata dalla corona di famiglia. E ora a Sestri Levante le prediche dei 2 gesuiti. La Madonna di Sestri Levante è invece la Nostra Signora del Soccorso e il centro del suo culto è la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra. Curiosa l'origine di questa devozione, oggi assai popolare. Non miracoli, non immagini arrivate per mare, ma solo l'efficace predicazione di 2 gesuiti che nel 1715 fecero un ampio giro di apostolato nella zona, distribuendo
vestendo immaginette della Madonna del Soccorso. Le prediche dei due ecclesiastici gettarono un seme fecondo, fertilizzato anche da un salvataggio in extremis che ebbe il sapore del miracoloso. Una tartana di Gaeta, l'Immacolata Concezione, navigava nel golfo di Riva Trigoso quando venne sopraffatta da una terribile tempesta. Un vecchio marinaio di Sestri salì verso la chiesetta e chiese al sacerdote di scoprire l'effigie della Madonna del Soccorso. Parve allora che la nave sorvolasse le onde sicura. Al fine, con tutte le vele strappate, la nave giunse in porto a Sestri. I marinai scampati si recarono a ringraziare la Madonna e dissero che quell'immagine appunto era loro apparsa sul mare. Quindi con questo bel racconto io vi saluto, restituisco la linea a Paolo che manda l'ultima canzone, quella della sigla, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Restate su Radio Orizzonti perché ascoltate belle parole e buona musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
2: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Due chiacchiere, un po' di musica e partiamo subito. Alan Sorrenti, 1979. Tu sei l'unica donna per me. È uno dei più grandi successi della musica italiana degli anni 70. E qual è il significato di questa canzone? È un brano che è praticamente una dichiarazione d'amore e anche una dichiarazione molto diretta. Il protagonista dice alla donna amata che è l'unica donna importante nella sua vita, che nessun altro potrà sostituirla, è il suo amore unico e speciale. È diventata tra l'altro una delle canzoni romantiche italiane più conosciute e viene spesso suonata in radio, nei concerti. Segna veramente il passaggio di Alan Sorrenti da musica più sentimentale a pop melodico. Ascoltiamo il brano.

Torniamo al 1970, abbiamo i New Trolls con Annalisa, pubblicato come lato A di un 45 giri con la produzione di Giampiero Reverberi. È una canzone che si inserisce nel contesto della musica italiana dell'epoca, caratterizzata da melodie di tipo pop rock, prima della svolta progressiva del gruppo. Il significato di questo brano racconta una storia d'amore tipica della produzione beat pop italiana e è stata pubblicata il 17 febbraio del 1970 dalla Cetra, mostrando un lato più melodico dei New Trolls, che è un gruppo noto per le sue sonorità progressive. Il cofondatore e interprete di spicco della band, Vittorio Descalzi, ha fatto parte di questo periodo e di questo contesto. Per quanto riguarda il significato del brano, esplora le dinamiche, sì, possiamo dire le dinamiche sentimentali tipiche del periodo, con un arrangiamento curato, anticipa le complesse strutture del rock progressivo che poi la band avrebbe esplorato negli anni successivi. Ascoltiamo il nostro brano.

0: Ed eccoci con Lucio Dalla, 1974. La canzone è Anna Bell'Anna. Il brano racconta la storia di una donna che aspetta il ritorno del suo amante dal mare. Quando lui torna, confessa di averla tradita e Anna Bell'Anna compie un gesto simbolico e cruento. Gli estrae il cuore con un coltellino, lo getta in mare per trasformarlo in un corallo, affinché nessuno possa più rubarlo. E quali sono i punti chiave di questo testo, di questa canzone? Intanto definita dalla stessa autrice, che è Paola Pallottolino, è la sua preferita. Racconta una tragica storia d'amore e di follia. È stata, diciamo, un testo pubblicato nel 1974 e ha trasfigurato la violenza di un delitto passionale in metafora. Nell'ambito della preparazione c'è la collaborazione, a parte di Paola Pallottolino, anche di tutta la parte musicale solo di Lucio Dalla, e l'ispirazione, che è Anna, deriva dalla sorella di Renzo Cremonini, che era produttore factotum di Dalla, noto anche per essere stato l'aiuto regista di Fellini. E il brano è un esempio della capacità di Lucio Dalla e di Paola Pallottolino di trattare temi crudi con una cifra stilistica leggera e, possiamo dire, poetica. Ascoltiamo la canzone.
1: Anna Bell'Anna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde, quando il suo amante dal mare la vede. Anna Bell'Anna, sono tornato, ti voglio stringere forte sul cuore, ti voglio sciogliere i lunghi capelli.

Eccoci con Donatella, che è una delle canzoni più iconiche e ironiche della carriera di Donatella Rettore. È uscita nel 1981 e ha consolidato il suo personaggio musicale e televisivo, provocatoria, trasgressiva e sopra le righe. La canzone è un inno all'individualità e alla libertà personale, però con toni leggeri, ironici, racconta di una ragazza, Donatella appunto, che non si conforma ai modelli tradizionali, si distingue per il suo stile e la sua personalità eccentrica. La protagonista è descritta come una giovane che ama apparire, ama divertirsi, ma non è stupida, sa quello che vuole, è perfettamente consapevole di sé. Lettura tra le righe, molti critici vedono nella canzone un'allegoria della stessa Rettore, che gioca con la propria immagine pubblica e con i cliché della pop star frivola, che poi li ribalta con intelligenza e sarcasmo, possiamo dire. Bene, e con questo brano abbiamo chiuso oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Vi ringraziamo per averci ascoltato, averci fatto compagnia. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci vediamo, ci sentiamo soprattutto alla prossima puntata.

tè è sempre stato usato per fare infusi? No. All'inizio le foglie venivano aggiunte a zuppe o verdure, oppure masticate, crude o fermentate, impiegate dai popoli andini per sentire meno fame e fatica e affrontare meglio la limitata quantità di ossigeno delle grandi altitudini. Secondo una leggenda indiana, scoprire il tè fu il monaco Bodhidharma, che per predicare il buddismo si spinse fino al nord della Cina, dove la pianta del tè era coltivata da tempo immemore. Per un voto non avrebbe dovuto dormire per 7 anni, ma dopo 5 si sentì stanco. Masticò delle foglie di tè che raccolse da un cespuglio che trovò lungo il cammino e riuscì a rispettare il voto. Benessere. La pratica di usare il tè per fare infusi, invece, risalirebbe all'incidente capitato al mitico imperatore Shennongon o Shennung, chiamato anche il divino fattore. Dal cespuglio di tè sotto il quale l'imperatore stava riposando caddero alcune foglioline che finirono direttamente in una tazza di acqua che un servitore stava facendo bollire per purificarla. Prima che venisse buttata, l'imperatore fermò il suo cameriere e gli disse: «Da ciò che il cielo ci manda nasce l'armonia in noi». Beve dalla tazza e subito avvertì una sensazione di benessere.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Carla e Niva in vostra compagnia, carissimi, ed è una nuova puntata del programma che si avvicina, diciamo così, si accosta alle eccellenze agroalimentari italiane. Ne abbiamo parlato lungamente. E, io, se sei d'accordo, Carla, volevo ripetere la differenza. Siccome noi parliamo spesso di eccellenze, IGP, DOP, vogliamo dire la piccola differenza che c'è tra i due marchi. Il marchio DOP e anche il marchio IGP attestano il legame di un prodotto con la tradizione e l'identità di un territorio, però c'è una fondamentale differenza tra l'uno e l'altro. Sentiamo, Carla.
1: Infatti, per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, quindi dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento per quel prodotto specifico o vino.
0: Ecco, invece per il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, di lavorazione o di preparazione avvenga nel territorio appunto identificato dal disciplinare di riferimento. Partiamo quest'oggi con un prodotto meraviglioso. Carissimi, vogliamo parlarvi della zucca. Io amo la zucca, Carla.
1: Anch'io, a me piace molto.
0: Con le sue forme bizzarre, i colori caldi, la polpa dolce e generosa, è uno davvero dei, possiamo dire, dei simboli più riconoscibili dell'autunno. In Italia la zucca, carissimi, ha una storia millenaria e davvero un legame profondo con la cultura contadina, la tradizione culinaria delle regioni. Questo ortaggio, noi spesso lo dimentichiamo, ma è un concentrato di sostanze nutritive benefiche ed è un prodotto agricolo di grande importanza.
1: Allora, la zucca è il termine cosiddetto volgare con cui si indicano i frutti di diverse specie appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee, una delle famiglie vegetali più importanti per l'alimentazione umana, che include anche cetrioli, zucchine, meloni e angurie.
0: Ma pensa, ecco perché a volte quando si parla di intolleranze alimentari o allergie mettono insieme tanti prodotti, perché effettivamente
1: fanno parte di questa famiglia. Certo, mentre dal punto di vista botanico la zucca è un peponide, una bacca modificata di grandi dimensioni. La pianta è annuale, con un apparato radicale fascicolato e superficiale ma molto esteso, e l'impollinazione è affidata principalmente alle api.
0: Un po' di storia della nostra amica zucca. Naturalmente legata alla scoperta delle Americhe. Tutte le specie di cucurbita che oggi vengono coltivate nel mondo sono originarie del continente americano, per esempio tra il Messico e il Sud America. Le zucche, dobbiamo ricordare che erano un alimento fondamentale per le popolazioni indigene, insieme a mais, fagioli, e vivevano di quello. Dopo il 1492 le zucche, come tanti altri prodotti del Nuovo Mondo, tra cui ricordiamo pomodori, patate, peperoni, noi non le conoscevamo, hanno iniziato il loro viaggio verso l'Europa, l'Africa e l'Asia. molto adattabili, molto produttive, con la possibilità di venire conservate a lungo, chiaramente ne favoriscono una rapida diffusione nelle campagne europee. In Italia troveranno un ambiente particolarmente favorevole e riusciranno a integrarsi perfettamente nelle cucine regionali.

0: Ecco, la zucca è spesso erroneamente considerato un alimento poco nutriente,
1: sì,
0: a causa del suo sapore dolce.
1: Sì.
0: In realtà è un ortaggio dalle preziose proprietà nutrizionali, ipocalorico, questo senz'altro, e ricco di micronutrienti fondamentali. La polpa della zucca, infatti, è composta principalmente da acqua, pensate, circa il 90%.
1: Difatti dicono, se mangi la zucca è tutta acqua.
0: È tutta acqua.
1: Cosa vuoi che nutra? E invece?
0: Infatti questo la rende un alimento a bassa densità calorica. Apporta infatti solo circa 26 kcal per 100 grammi. I carboidrati sono presenti in modeste quantità, mentre proteine e grassi sono quasi assenti. Il vero tesoro della zucca quindi risiede nel suo profilo di micronutrienti.

0: In definitiva, Carla, tu hai parlato di micronutrienti, per esempio, diciamone alcuno. Il beta-carotene, chiaro, questo lo vediamo anche noi, è il nutriente più abbondante e rappresentativo. È un pigmento che è un precursore della vitamina A, che è davvero responsabile della caratteristica colorazione arancione della polpa della zucca.
1: Certo.
0: La vitamina A, come ben sappiamo, è essenziale per la vista, per la salute della pelle, delle mucose, per il sistema immunitario e possiede una potente attività antiossidante, quindi contrasta i danni dei radicali liberi. Più la polpa è colorata, quando lo vediamo proprio bella, bella, bella arancione, maggiore è il contenuto di beta-carotene. Inoltre abbiamo vitamina C, che anche questo è un importante antiossidante. Voi sapete che è coinvolta nella sintesi del collagene, nel sistema immunitario, nell'assorbimento del ferro. Poi chiaramente abbiamo anche minerali, potassio, fondamentale per la regolazione della pressione sanguigna. Chiaramente anche fibre, la zucca è una buona fonte di fibra alimentare, sia solubile che insolubile. Le fibre, ricordiamolo, favoriscono il senso di sazietà, regolano anche l'assorbimento di zuccheri e grassi e promuovono la regolarità intestinale.
1: E parliamo adesso dei semi. Sono spesso scartati i semi di zucca.
0: Sì, anch'io li scarto.
1: E invece sono un vero e proprio integratore naturale. Sono ricchissimi di lipidi, fino al 50%, contengono proteine e una vasta gamma di minerali, in particolare zinco, magnesio, ferro e fosforo. Sono inoltre una fonte eccezionale di tocoferoli, che è la vitamina E, potenti antiossidanti e anche di fitosteroli, composti utili per contrastare l'ipercolesterolemia.
0: Ho capito.
1: Quindi sono
0: utili, ma come si mangiano? Mica li puoi mangiare così?
1: Cioè non è che apri la zucca e ti mangi i semi. No, il consumo regolare previa tostatura, quindi vanno tostati.
0: Anche io ho provato a tostarli, ecco. Mi sono bruciati tutti.
1: Ma li vendono anche già pronti,
0: sì,
1: eh? E quindi questo è il tutto altamente consigliato.
0: Tornare alle zucche, quali sono le varietà italiane più note? Noi in Italia abbiamo un ricchissimo patrimonio di varietà locali, pensate, quasi un centinaio. È tantissimo. Ciascuna ha la propria storia, una forma e un sapore. Parleremo brevemente di quelle più conosciute. La Duchenne, la zucca marina di Chioggia o zucca barucca, è bella, è una varietà autoctona del Veneto. È forse la zucca italiana più iconica, di forma schiacciata e costoluta. Ha una buccia di colore grigio-verde che chiaramente non è che si mangia, spesso ha anche delle sfumature, delle striature. La polpa è un arancio intenso, soda e farinosa, sapore molto dolce. La consistenza dopo la cottura è fine e vellutata, diciamo che è indicata per creme e purè. È però la regina dei risotti. Perché? Perché rilascia dell'amido e crea anche una sorta di cremosità naturale. Quindi perfetta per le vellutate, gnocchi, tortelli di magro, ripieni di zucca, amaretti e mostarda. Pensate che cosa sono.
1: Che goduria.
0: Ecco, e anche per la famosa torta di zucca.
1: Passiamo alla zucca berrettina piacentina,
0: sì,
1: la conosci?
0: Sì.
1: Brava. Ecco, ha una forma tondeggiante, ma con una protuberanza alla base che ricorda un berretto, proprio per questo che si chiama berrettina. La buccia è di colore verde scuro con striature più chiare. La polpa è arancione, dolce e soda, meno farinosa della marina di Chioggia.
0: Sì.
1: Anche qui in cucina è versatile, ottima per tutte le preparazioni, da lessata al forno, risotti, ma soprattutto per i celebri tortelli con la coda di Piacenza, dove la sua polpa compatta si presta a un ripieno perfetto.
0: E poi quella che noi compriamo sempre
1: è questa, sì, è la zucca mantovana o cappello del prete. È una varietà simile a quella di prima, la berrettina piacentina, ma è coltivata storicamente nei territori di Mantova e Reggio Emilia, i tuoi posti, vero Aniva? Ecco, anche questa forma berretto a turbante, una buccia scura, polpa dolce, soda e compatta, e anche qui è ideale per i risotti e i ripieni di pasta come i tortelli.
0: Prima quindi abbiamo parlato di alcune varietà della cucurbita maxima Duchenne. Ora parleremo di alcune varietà della cucurbita moscata Duchenne. Per esempio, la zucca butternut o violina. Hai presente?
1: Violina.
0: Di
1: sì.
0: Forma allungata,
1: certo.
0: E clavata, sembra una grossa pera oppure un violino, come suggerisce il nome. Buccia liscia, color crema beige, la polpa arancio vivace. Non ha filamenti, è molto compatta e burrosa, dolce, con un profumo che ricorda le noci, molto asciutta dopo la cottura. Naturalmente. Ed è vero, la faccio anch'io, viene tagliata a cubetti e arrostita in forno, saltata anche in padella o aggiunta a delle minestre. Poi abbiamo la zucca lunga di Napoli o cucozza zuccarina, come suggerisce il nome è una zucca molto allungata, spesso ricurva, che può raggiungere dimensioni notevoli, la buccia arancione rossiccia. E la polpa è arancione scuro, ottimo il sapore, dolce, aromatico. E nella cucina campana viene utilizzata per la cottura al forno, gnocchi oppure Carla, per la conservazione sott'olio. E poi la zucca gialla siciliana, di forma rotonda e schiacciata, polpa giallo-arancio, sapore delicato, meno dolce però rispetto ad altre varietà, e una consistenza media. È l'ingrediente principale della frittata di zucca siciliana, naturalmente ottima anche con minestre e contorni.

0: Ecco, un'altra specie, varietà, è la cucurbita pepo,
1: sì.
0: Cioè la zucca a spaghetti. Perché?
1: Wow,
0: sì, ha una forma ovale con una buccia liscia e di colore giallo crema. La peculiarità di questa zucca risiede nella sua polpa. Una volta cotta, che sia al forno, lessato o al microonde, la polpa si separa in lunghi filamenti fibrosi che ricordano proprio gli spaghetti di grano.
1: Ecco, io devo dire che non la prendo.
0: Anche io non l'ho mai provata. È un'ottima alternativa di stagione, ipocalorica, senza glutine. E questa è un'alternativa alla pasta, proprio perché sembra una pasta poi alla fine. Basta cuocerla, grattarla con una forchetta per ottenere i cosiddetti spaghetti e condirla col pesto, pomodoro fresco o semplicemente olio extravergine e parmigiano. Un'altra varietà è la zucca di Hokkaido. Anche questa mai sentita.
1: No, è
0: una varietà di zucca giapponese,
1: sì.
0: Con buccia edibile, sapore dolce simile alla castagna e polpa giallo intenso. È piccola, di forma tondeggiante, con una buccia rosso arancio, tenera e commestibile. Anche questa è ideale per le zuppe, le vellutate.
1: Naturale, sì.
0: Poi abbiamo la zucca delica, che è originaria anche essa del Giappone, a forma rotonda e buccia di color verde scuro, leggermente costoluta e screziata, polpa molto dolce, ottima al forno. E anche qui per preparazione addirittura di pane e dolci.
1: Sì, ma noi bisogna andare nei negozi proprio particolari.
0: Perché... E per finire abbiamo la zucca moscata di Provenza, che è originaria della Francia, ma con le zucche che abbiamo in Italia noi di solito prendiamo quelle italiane, no? E tra le varietà più popolari e decorative, a dimensioni medio-grandi, forma tonda e schiacciata, solcata da fette marcate. La polpa è di color vermiglio, pensa, non è gialla, vermiglio, molto spessa, morbida e meno asciutta rispetto ad altre varietà. Anche qui vellutate, risotti e zuppe.

0: Allora, qualche numero, qualche nozione sui territori di produzione italiana della zucca. In Italia diciamo che c'è una frammentazione in numerose aziende, spesso di piccole e medie dimensioni, con una forte connotazione regionale, molto legata alla valorizzazione delle varietà locali. Le regioni dove la coltivazione della zucca è più radicata sono quelle chiaramente della pianura padana, in particolare la Lombardia, e abbiamo le province di Mantova e Cremona in testa, e poi l'Emilia-Romagna e anche il Piemonte. Non dimentichiamo, dunque abbiamo parlato di zucche che si possono mangiare, ma esistono anche le zucche decorative, è una bellezza che non si può mangiare, Carla.
1: Sì.
0: È davvero un mondo affascinante, zucche ornamentali che vengono coltivate solo per il valore estetico. Appartengono principalmente alla specie Cucurbita pepo.
1: Queste zucche si caratterizzano per forme, colori e dimensioni insolite, piccole, bitorzolute, striate, bianche, gialle, verdi, a pera turbante. La polpa in effetti è generalmente scarsa, fibrosa, amara e contenente la cucurbitacina, che è una sostanza tossica che la rende non commestibile. Quindi l'utilizzo è principalmente legato alla decorazione autunnale delle case e dei giardini e alla realizzazione di oggetti artigianali. E come scegliere la zucca?
0: Allora, per prima cosa bisogna guardare il peso. Una zucca matura e di qualità deve essere pesante rispetto alle sue dimensioni. Questo significa che la polpa è soda e compatta e non è spugnosa o secca. La buccia deve essere integra, no, senza ammaccature, tagli, muffe o parti molli. Deve risultare dura e non deve cedere alla pressione delle dita, cioè tu la devi proprio toccare. Il colore deve essere vivo e uniforme, questo a seconda delle varietà. Il picciolo, noi non guardiamo mai il picciolo,
1: certo.
0: Il peduncolo deve essere presente, ben attaccato al frutto, secco e di aspetto legnoso. Un picciolo molle, marcio o mancante è indice di una raccolta troppo anteriore alla vendita o addirittura di un principio di deterioramento. È il suono. Noi prendiamo le zucche e ci picchiamo su. Il piccolo trucco è quello di battere leggermente la zucca. Se il suono è sordo e cupo, la zucca è probabilmente matura e piena. Un suono vuoto può indicare una polpa poco compatta.
1: Ecco, e come conservare le zucche in casa? La conservazione varia in funzione delle condizioni. Allora, le zucche intere e mature, grazie alla loro scorza dura, hanno una lunga conservazione. Vanno riposte in luogo fresco, asciutto, buio e ben areato, come una cantina o una dispensa. E qui possono essere conservate per diversi mesi. La zucca invece, quando è tagliata, è deperibile. La polpa va coperta con una pellicola alimentare e riposta in frigo nel cassetto della verdura, e la conservazione è di 4-5 giorni. Per conservarla più a lungo si può rimuovere la buccia, tagliarla a cubetti,
0: sì,
1: e congelarla,
0: sì.
1: Poi abbiamo la zucca invece, quella cotta a vapore, forno o lessata, che può venire conservata in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Anche la polpa cotta può essere frullata e congelata, utile per la preparazione veloce di vellutate e salse.
0: Benissimo, Carla, mi sa che siamo arrivati alla fine del tempo che ci è concesso.
1: Certo, non ci resta altro quindi che salutare tutti voi che ci avete seguito e darvi appuntamento, se ne avete voglia,
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato da Lega e Forza Italia. Inizialmente scettiche, le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito al voto. Intanto soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno anticipato. Con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, da Serbo Vucic a Romeo Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
1: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale. Ma mentre il modello cambia, cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano. E qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat, nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti, contro una media europea di 507. Un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via alle asfaltature notturne. Saronno, centrale unica di committenza. Uboldo, si rinnovano le strade. Saronno, saldi, i primi dati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Al lavoro anche di notte per riqualificare e sistemare le strade saronnesi. Proseguono nel cuore dell'estate gli interventi di manutenzione viaria coordinati dal Comune. In particolare, fino a giovedì 24 luglio saranno portati a termine i lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra le vie Cesati e Manzoni e in via Visconti, tra le vie Marconi e Roma, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione e ridurre l'impatto sul traffico cittadino. Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6 della mattina. Si tratta di opere che rientrano nel programma di manutenzione della viabilità comunale e consentiranno di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando la sicurezza della circolazione per gli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante le operazioni potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate, che verranno di volta segnalate sul posto. Si invitano quindi i cittadini a rispettare sempre la segnaletica provvisoria, guardando a possibili percorsi alternativi durante gli orari del cantiere. In via Marconi potranno essere disposti dei divieti di sosta con rimozione forzata, come pure provvisori restringimenti della carreggiata oppure senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri. In base alle esigenze del cantiere potranno pure essere possibili temporanee interruzioni totali della circolazione. A tenere d'occhio la situazione saranno presenti le pattuglie della polizia locale. La centrale unica di committenza CUC di Saronno piace sempre di più ai comuni dell'Interland. La CUC infatti rappresenta ormai una sicura realtà comprensoriale che soltanto negli ultimi mesi ha appaltato opere per almeno una decina di milioni di euro. Fondata nel 2017 dal comune di Saronno e da quello di Ceriano, oggi vi fanno stabilmente riferimento anche i comuni di Caronno, Uboldo, Cislago, Gerenzano, Lonate Ceppino, Capiago e intimano anche Cerminate e fino Mornasco, che si sono aggiunti di recente. Si occupa anche di gestire le gare per la partecipata Saronno Servizi, il Parco Lura, la Fondazione Rizzoli di Milano. Tra gli ultimi appalti, Cerminate vi si è affidato per assegnare lavori da 848.000 euro con cui realizzare un campo da calcio in erba sintetica e Lonate Ceppino per un altro campo da calcio per circa 780.000 euro. A Uboldo, il paese si prepara ad un'estate di disagi per interventi sulle strade cittadine. Fino al 31 agosto sarà eseguito il terzo lotto del programma comunale di manutenzione di strade e marciapiedi. Gli interventi toccheranno diversi punti critici: il tratto di via Caduti della Liberazione dall'incrocio con via Papa Giovanni Paolo I fino al ponte di Bozzente, il tratto sterrato di via Legnano e il marciapiede la pista ciclabile di via Primo Maggio, il rettilineo di via Cattaneo da via Monte Grappa verso via Legnano, via Brera. In queste strade saranno istituiti temporaneamente divieto di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere in sicurezza. L'ordinanza sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea, visibile giorno e notte e comunicazione preventiva ai residenti. I primi due weekend di saldi hanno confermato che, quando il commercio cittadino si attiva, Saronno risponde. La notte dei saldi, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi estivi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, con un lavoro di organizzazione e comunicazione, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente. Con la notte dei saldi nella fascia tra le 18 e le 20

alle politiche per le pari opportunità del Comune. L'evento fa parte della campagna nazionale Libere anche qui, nata dall'esperienza diretta di Valeria Campagna, consigliera comunale, dopo che alcune due fotografie erano finite, le sue fotografie, online, senza consenso. Un caso che si inserisce in un fenomeno più ampio, spiega il Comune. Nell'ultimo anno si è assistito al proliferare di gruppi e community online per la condivisione non consensuale di immagini di donne, spesso ignare. Torna a far discutere la sosta selvaggia all'interno dell'ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni il tema è riemerso con forza sui social, dove operatori sanitari, pazienti, cittadini hanno denunciato la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare nell'area riservata, con conseguenze anche sulla circolazione dei mezzi di soccorso. Non si tratta di un episodio isolato. Il problema si ripresenta ciclicamente. Oltre alla presenza di veicoli appartenenti a persone non autorizzate, vengono segnalati parcheggi che restringono la carreggiata o impediscono il regolare transito, creando disagi in uno spazio fondamentale per l'attività sanitaria. A riaccendere il dibattito è stato il messaggio pubblicato da un utente sui social. Vorrei stringere la mano a questi due fenomeni che questa mattina hanno bloccato il passaggio a due ambulanze e diverse automobili all'interno dell'ospedale di Saronno. Candidati al premio Oscar per l'inciviltà. Tra i commenti ricorre anche la richiesta di maggiori controlli. Diversi utenti chiedono un intervento più frequente della polizia locale, con multe e sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, nella convinzione che solo i controlli costanti possano scoraggiare comportamenti che mettono a rischio il regolare funzionamento dell'ospedale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Saronno News. Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 81. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Il delitto del terzo piano, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato su nostri ospiti e nostri programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa San Francesco, via Carcano 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, ore 21, Santa Messa Solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, via

Madonna 18. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Luglio 15-16 e date successive dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa dedicata alla violenza digitale di genere, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Saronno, tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la biblioteca civica, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano parole.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 16 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. La bellezza a un passo da casa. Ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. Lo dicono anche vari giovani youtuber e influencer. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o Smart TV scaricabile da Google Play Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie, di giornate sprecate, a contare le auto, passare in paese, nei pomeriggi d'estate. No, non ho bisogno di tutto, di tutto questo

0: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro fronte sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace, nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zu. Arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen, Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia, in Sardegna già toccati i 40 gradi, primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord, tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
1: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
2: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo dei diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
4: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi e altri 3 feriti a Odessa, 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, Cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,38%. A quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa. Il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali, con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazza Teruel.
5: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva. Le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali. Ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini, e dentro la giornata odierna, secondo sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del Parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
6: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che si assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E ben trovati, buon mercoledì 15 luglio, 14:06 minuti quasi. Vi parliamo da Roma, Stefano Sciurpi in regia, Daniela Lamia al microfono. Abbiamo due ore piene di zeppe di musica, ottima musica per tenerci compagnia in questo orario un po' particolare, subito dopo pranzo, con queste temperature alte. Mi raccomando, se potete non uscite di casa, rimanete al fresco, se avete l'aria condizionata meglio, ma comunque bevete, state buoni, insomma non fate cose che possano rendere ancora più faticosa questa giornata. Noi dal canto nostro cercheremo di rinfrescarvi non soltanto con la musica ma anche con alcune curiosità a carattere estivo. Vi racconterò ad esempio la storia di Raimondo. Raimondo è un peluche, un orsacchiotto che ha viaggiato sicuramente più di me e Stefano messi insieme, perché insomma la sua storia ve la racconto dopo, però è davvero una storia molto particolare. Andremo anche virtualmente su una nave da crociera per bere un cocktail in un bar davvero molto tecnologico e particolare, e poi parleremo di sonno dei bambini. È un argomento sicuramente molto delicato per tutti coloro che hanno un bimbo piccolo. Si stima che nel primo anno di vita di un bambino, un adulto, un genitore perda circa 700 ore di sonno, e d'estate le cose si possono complicare, quindi abbiamo chiesto aiuto ad un'esperta che quest'oggi ci aiuterà proprio a indirizzarvi nelle scelte più corrette. Ho parlato forse anche troppo, allora partiamo subito con la musica, quest'oggi con i Queen. I don't-

anni 80, anzi 1980 per la precisione, per i Cure. 14 e 28 minuti, ci ritagliamo sempre un angolo per dei viaggi un po' curiosi, un po' particolari, dei mondi lontani, delle cose che forse non vivremo mai in prima persona, ma che è molto divertente leggere e raccontarvi. Ad esempio oggi ce ne andiamo su una nave da crociera, una delle navi da crociera più tecnologiche del mondo, sono le navi della Royal Caribbean, e su una di queste navi c'è un locale davvero unico, il Bionic Bar, cioè il bar bionico, se volessimo tradurre in italiano. In pratica è un bar dove si va ovviamente per prendere un cocktail, un drink o quant'altro, ma in una maniera davvero inusuale. Dietro al bancone non troverete dei barman in carne e ossa, ma dei bracci robotici bianco sospesi e montati su binari, tra l'altro progettati da una leader mondiale nella robotica applicata proprio al beverage, quindi si è specializzata proprio in questo. Come funziona il tutto? Vi avvicinate al bancone, non c'è una fila da fare perché troverete dei tablet, prenderete il vostro tablet dove potrete scorrere un menu digitale con decine di cocktail classici, e fin qui direi nulla di particolarmente nuovo, ma c'è anche la possibilità di creare voi la vostra ricetta, perché ci sono tutta una serie di ingredienti, scegliete la base alcolica, i succhi che volete aggiungere, gli sciroppi, la quantità di ghiaccio, quindi create il vostro cocktail. Una volta confermato l'ordine, ecco che si svegliano i robot. Sopra la testa dei robot pendono centinaia di bottiglie capovolte, il braccio robotico si allunga con precisione millimetrica, seleziona gli ingredienti che avete scelto erogando le dosi esatte al centilitro. Poi afferra lo shaker e inizia lo spettacolo. I due robot non si limitano a lavorare, ma ballano, quindi di fatto creano il vostro cocktail a tempo di musica, con movimenti fluidi, coreografati, quasi ipnotici, ed ecco che poi arriverà il vostro drink. Vi chiedete quanto sono veloci? Sono efficientissimi. Questi baristi di metallo possono preparare fino a 2 drink al minuto, quindi 120 cocktail ogni ora. Sui display giganti posizionati dietro al bancone potete persino vedere la coda degli ordini, i tempi di attesa stimati e le statistiche in tempo reale, come ad esempio qual è il drink più ordinato della serata. Insomma, è una piccola curiosità, anche in questo caso forse sarà difficile che vivremo questa esperienza in prima persona, ma se cercate online troverete anche dei video appunto di questi baristi tecnologici molto coreografici.

Se prima parlavamo di barman robot, di bracci robotici che shakerano a suon di musica e ballano seguendo il ritmo della musica, parliamo di musica e di ritmo, di ballare al ritmo della musica, ma abbinando tutto ai bambini. Uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia ci racconta che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica in maniera estremamente precoce, già dai 3 mesi, ma i movimenti spontanei in risposta della musica cominciano intorno al primo anno di vita. La ricerca è stata pubblicata su eLife e offre nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Quindi diciamo che questi movimenti, questa recezione, questa elaborazione del movimento, della musica in movimento, è un qualcosa che si acquisisce gradualmente, mentre l'elaborazione musicale è veramente molto, molto precoce. Che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto ascoltare a circa 80 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età alcuni brani musicali, ritornelli, canzoni per bambini, diverse tonalità di musica, registrando poi l'attività cerebrale con un elettroencefalogramma. È emerso che tutte le età mostravano una risposta uditiva alla musica, in modo particolare quando arrivava il ritornello questa risposta uditiva era più intensa, quindi l'elaborazione musicale inizia davvero molto precocemente, ma soltanto i bambini di un anno avevano una quantità di movimenti abbinata alla melodia stessa, quindi il controllo motorio si affina gradualmente. Quindi prima il sistema nervoso acquisisce la capacità di controllare dei piccoli gruppi muscolari, la capacità di coordinare tutti questi movimenti si acquisisce intorno ad un anno, o meglio da quel momento in poi prende il via, anche abbinata alla musica. Comunque i bambini la musica la capiscono, la comprendono, l'ascoltano, l'amano e poi iniziano anche a ballarla. Quindi sicuramente se c'è un bimbo di un anno all'ascolto, adesso con questa Clint Eastwood comincerà a muoversi un pochino.

Lui è Blanco, questa è Los Angeles, ultimo singolo estratto dal suo ultimo lavoro. Nel nostro parlare di cose estive parliamo anche di colori. Molto spesso ciascuno di noi ha un colore che indossa anche molto più frequentemente degli altri. Non è soltanto una questione di gusto, una questione estetica. Secondo gli esperti, il fatto di amare di più un colore piuttosto che un altro racconta anche molto del nostro carattere. Ad esempio, il nero, lo sappiamo, è sinonimo di eleganza, ma è anche sinonimo di serietà e minimalismo. Quindi le persone che lo indossano spesso sono persone che tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza, questo dicono gli esperti. Oppure, che so, il blu trasmette calma e fiducia, chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Poi ci sono i colori brillanti, no? Ci sono persone che amano ad esempio il rosso, il colore della passione, in questo caso nasconde anche una personalità vivace, allegra e travolgente. Il bianco, simbolo di purezza e innocenza, spesso è preferito da persone molto ordinate, molto precise e molto schematiche. Un altro colore molto vivace è sicuramente il giallo, tipico di personalità attive, creative, estroverse e difficili da contenere. E poi il rosa, che richiama personalità dolci, gentili e sensibili. Il verde, colore della natura, distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi ci sono anche l'oro e l'argento, anche questi sono colori che possono essere amati e indossati. L'oro, che di per sé è sinonimo di lusso, riflette un'indole estroversa e il desiderio di apparire e attirare l'attenzione, mentre l'argento, elegante e raffinato come l'oro ma sicuramente più spirituale, richiama una personalità brillante, luminosa, capace di distinguersi. Quindi attenzione, anche i colori che indossiamo di più raccontano agli altri molto di noi e del nostro carattere.

attesa di quella maratona di concerti che terrà Vasco Rossi a Roma. Mano gli spari sopra dal 1993. Tra poco alle 15, appuntamento con informazione come sempre. Nella prossima ora ci ritroveremo invece con un ospite. Lei è un'educatrice del sonno gentile, si occupa di sonno dei bambini e quindi anche in questa calda estate darà a tutti i genitori che fossero all'ascolto tanti consigli proprio per affrontare il tema del sonno anche in vacanza, senza paura, tenendo conto che la vacanza un po' scombussola i ritmi, ma può diventare anche un momento, oltre tutto indispensabile, diciamo, per riprendersi, ma anche un momento per trovare dei nuovi equilibri con il sonno dei bambini, quindi rimanete all'ascolto. Arriviamo alle news con la voce di Cristiano De André. Questo brano del 2003 si intitola Un giorno nuovo.

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
2: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano, le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti, tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la presidente della Commissione Europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E vi do un dato che sicuramente fa paura, ma insomma i genitori che sono all'ascolto credo si riconoscano in questo dato. I genitori possono arrivare a perdere fino a 700 ore di sonno, forse anche più, nel primo anno di vita di un bambino. E sappiamo che quando si dorme poco tutto è più complicato, anche l'equilibrio psicofisico diventa molto molto precario. Quando arriva l'estate, beh, ci sono dei dubbi, ci sono dei falsi miti, ci sono delle paure che riguardano il sonno dei più piccoli. Per questo abbiamo pensato di aprire una pagina utile, mi auguro, per tutti voi che siete all'ascolto, e di utilizzare l'asso, il Jolly, perché con noi c'è davvero un'esperta di sonno dei bambini. Tra l'altro lei è anche un'esperta di profili sensoriali, adesso le chiederò subito maggiori informazioni su questo ambito molto affascinante. È con noi Chiara Baiguini. Chiara, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
0: Dicevo, esperta di sonno infantile, peraltro insomma tutto nasce dall'esperienza personale, so, e di profili sensoriali. Cosa intendiamo per profili sensoriali?
1: Allora, i profili sensoriali non li ho inventati io, sono una, come dire, il risultato di una serie di studi fatti e comprovati scientificamente, sono stati elaborati e portati nell'ambito delle persone neurotipiche dalla dottoressa Winnie Dunn, che li ha utilizzati per capire meglio come interpretiamo il mondo attraverso i sensi, perché alla fine usiamo tutti quanti i sensi per leggere il mondo che ci sta intorno. Quello che ho fatto io è stato trasportare questo concetto e applicarlo al mondo del sonno, perché fondamentalmente noi dormiamo quando ci sentiamo al sicuro, questo vale anche per i nostri bambini, e ci sentiamo al sicuro quando il nostro sistema nervoso è in una condizione di tranquillità. Attraverso i profili sensoriali possiamo capire di che cosa hanno bisogno i nostri bambini, di quali stimoli sensoriali hanno bisogno i nostri bambini per potersi sentire in una condizione di tranquillità e quindi per poter dormire. Quindi ho applicato di fatto questa cosa al mondo del sonno infantile.
0: Il fatto che si parli di profili al plurale sensoriali già va da sé, racconta che anche i bambini sono tutti diversi e di conseguenza non dormono tutti alla stessa maniera e alcuni fanno più fatica di altri.
1: È esattamente questo il punto di partenza, proprio perché nella mia esperienza con le famiglie mi rendevo conto sempre di più che proporre delle soluzioni, con alcune funzionavano, con altre no, la domanda spontanea era per quale motivo, che cosa sta succedendo, e l'incontro con il concetto dei profili sensoriali, che poi sono quattro, mi ha permesso di capire esattamente che ci sono, per esempio, dei bambini che prima di dormire, sorpresa, non hanno bisogno di una routine calma, ma hanno bisogno di correre, di saltare, di sfogarsi, perché questo consente al loro sistema nervoso di entrare in una condizione di tranquillità e quindi poi di rilassarsi, mentre ce ne sono altri che hanno risultati migliori, invece hanno una sequenza, una routine sempre uguale tutte le notti. Quindi il mondo del sonno, le teorie sul sonno prima ci raccontavano solo una parte, perché ci parlavano di queste routine che dovevano essere sempre uguali. Sì, vanno bene, ma per un determinato tipo di bambino con un determinato tipo di profilo sensoriale, per altri non funzionano.
0: Quindi prima bisogna individuare il profilo sensoriale.
1: Esattamente, perché in questo modo possiamo personalizzare al 100% l'esperienza del sonno e soprattutto andiamo a togliere quel senso di frustrazione dei genitori che mi raccontano: io però ho fatto tutto, ho seguito alla lettera e mio figlio comunque ancora non dorme, allora sono io che sto sbagliando, sono io che non sono capace. E invece in realtà la risposta è: non avevi, come dire, la chiave di lettura che ti serviva per poter aiutare davvero il tuo bambino.
0: E si entra in quel loop dei sensi di colpa che poi di fatto non fa che peggiorare le cose, perché parte del sonno del bambino, mi corregga se sbaglio, dipende anche proprio da come stiamo noi, cioè trasmettiamo spesso delle volte le nostre ansie.
1: Sì, è proprio così. Non più tardi di questa mattina parlavo con una famiglia e la situazione era proprio questa, cioè un bambino che sentiva la preoccupazione di questi genitori, a cui era stato detto quando il bambino era molto molto non erano capaci di farlo dormire, ed allora loro sono rimasti colpiti da questa cosa che gli era stata detta, e ogni volta che si approcciano al momento di farlo addormentare lo fanno con grandissima preoccupazione. Questa preoccupazione il bambino la percepisce, la fa sua, e di conseguenza non si sente al sicuro e non riesce ad abbandonarsi serenamente al sonno.
0: Veniamo all'estate, stagione che insomma porta con sé anche una serie di preoccupazioni ulteriori per i genitori, perché un periodo di vacanza, lo diciamo subito, è necessario, bisogna staccare la spina anche ai genitori, è giusto che cambino un po' i ritmi, ma proprio questo cambiamento delle routine spesso spaventa, e ci sono forse anche dei falsi miti, no, che riguardano il sonno in vacanza.
1: Sì, è proprio così. Io parlo spesso con genitori che mi dicono che sono molto preoccupati all'idea di uscire dagli schemi, dalla routine che hanno costruito e attraverso la quale in qualche modo hanno trovato un equilibrio che magari non è fatto di notti continue, ma è un equilibrio che, per quanto precario, è loro, e sono terrorizzati all'idea che cambiare ambiente, cambiare ritmi porti un ulteriore peggioramento nel sonno dei bambini. Il mio invito invece è quello di uscire, di non pensare al sonno e di prendersi proprio una vacanza anche dal pensiero della routine, perché ritorniamo a quello che dicevamo un po' prima: quando i genitori si rilassano anche il bambino poi tende a seguire questa condizione di tranquillità che il genitore gli trasmette. E poi ci sono tutta una serie di falsi miti, tipo portalo al mare che dormirà di sicuro, o portalo in montagna perché l'aria fresca e l'altitudine lo aiuterà a dormire. Non ci sono come dire dei riscontri oggettivi a riguardo. Di nuovo, per alcuni profili sensoriali può funzionare meglio il mare, per altri può funzionare meglio la montagna. Il sonno è comunque multifattoriale, non esiste una diciamo formula magica, ok? E quindi dobbiamo sempre partire dall'osservazione del nostro bambino, che in realtà ci racconta di che cosa ha bisogno per poter dormire.
0: Quindi non cercate la vacanza, la meta giusta per il sonno non esiste, se no trovereste famiglie con bambini tutte lì. È chiaro che le variabili sono tante, il caldo sicuramente è anche un'altra variabile che non agevola neanche il sonno di noi adulti, figuriamoci quello dei bambini. Tra i consigli che leggevo, Chiara, che lei ha dato, poi ricorderemo anche, è autrice di un libro che secondo me i nostri ascoltatori devono assolutamente leggere, ce n'è una che riguarda qualcosa che arriverà dopo l'estate. Per molti bambini arriverà il momento dell'inserimento, no? Al nido, che anch'esso porta poi con sé le ansie, soprattutto delle mamme che trasmettono ai bambini. Ma è vero che l'inserimento al nido si prepara già in estate?
1: Si prepara già in estate, nel senso che non dobbiamo pensare all'inserimento al nido.
0: Cioè, brava!
1: Dobbiamo vivere e cercare di goderci il momento. Io una cosa che dico spesso alle mamme è che anch'io ho sperimentato sinceramente come mamma, non ci rendiamo conto di quanto repentinamente i nostri bambini cambino quando sono così piccoli, e quindi oggi ho un bambino di 8 mesi che inizierà il nido magari tra 2 mesi, quindi avrà 10 mesi, e penso di doverlo preparare, di dover pensare al nido guardando il bambino che ho oggi di 8 mesi, ma in realtà il bambino che avremo quando avrà 10 mesi sarà un bambino già molto

0: magari portando con noi il suo libro Chiara, Nati per dormire, edito, se non ricordo male, da Vallardi.
1: Sì, esatto.
0: E poi la seguiamo anche sui social e sul sito www.chiarabaiguini.com. Chiara, spero di ritrovarla presto, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: E buon lavoro ovviamente. Grazie. Noi continuiamo, sono le 15:21, arriva una delle canzoni di questa estate, si intitola Partenope.

0: costretto agli Aerosmith, hanno una carica di energia incredibile. Dal 1993 questa era la loro Crying. Sono le 13:32 minuti, tra poco vi porterò a Rotterdam per un'opera d'arte davvero molto molto singolare. Prima per noi occasione di riascolto del Disco in Blu della settimana.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

che può avere forme diverse, magari anche quella di un brano musicale o quella di un pavimento al burro d'arachidi. Non sono impazzite quanto avviene in un museo di Rotterdam, dove è stata appena ricreata un'opera di un artista che si chiama Schippers, che è scomparso il 10 giugno scorso, aveva 83 anni, ed è lui l'autore di quest'opera. La prima versione addirittura del gioco risale al 1969, quando la presentò in una piccola galleria d'arte di un villaggio appunto olandese. Lui, artista ma anche attore e comico, con grande ironia realizzò questo pavimento di burro d'arachidi. Quindi lui amava far sorridere le persone, evidentemente anche con l'arte. Un pavimento molto profumato, perché insomma il burro di arachidi ha effettivamente un profumo piuttosto così incisivo, e quindi hanno deciso in questo museo di Rotterdam, sono vaga sul museo perché non lo so pronunciare, però vi dico, il museo Boijmans van Beuningen dovrebbe essere di Rotterdam, hanno deciso di regalare, ecco, un tributo in memoria di questo artista, ricreando questo pavimento che è stato realizzato da due dipendenti del museo, che per diversi giorni hanno lavorato per quest'opera d'arte, spalmando 40 secchi di burro d'arachidi su un esagono di 25 metri quadrati. Per stenderlo hanno usato le spatole da muratore, le stesse che si usano proprio per l'intonaco delle pareti. Questo strato infatti deve essere spesso 2 cm e perfettamente liscio. L'artista aveva chiesto espressamente burro di arachidi cremoso, senza pezzetti croccanti. Il risultato è ovviamente un profumo di noccioline che si sente in tutto il museo, e un cartello all'ingresso che avvisa chi è allergico agli arachidi ovviamente di non entrare. È un'opera d'arte, non lo è, diciamo che queste forme di arte lasciano sempre un pochino perplesse, dividono l'opinione pubblica. In ogni caso è sicuramente qualcosa di che ha peraltro delle storie molto singolari da raccontare. Dicevamo, la prima versione del 1960 si narra che nel 1997 alcuni vandali golosi appoggiarono sul pavimento 12 fette di pane e anche delle codette di cioccolato, quelle che loro mettono molto spesso sul pane a colazione, e così un gesto provocatorio che non offese l'artista, che anzi disse che non ci stava niente male. Insomma, anche molto molto ironico, ma lo dicevamo, oltre ad essere un artista era anche attore e comico. Se doveste capitare a Rotterdam e non siete allergici alle arachidi, potresti andare ad ammirarla. Non so quanto tempo resiste quest'opera d'arte, questo pavimento realizzato con burro d'arachidi, però nel caso fateci sapere.

tour, quella di Antonello Venditti, tour che è partito dalla Val d'Aosta, da Bard, poi è stato a Lugano, questa sera sarà a Bibione e poi ancora il 24 luglio in provincia di Trapani a Castellammare del Golfo, sarà a Termoli in provincia di Campobasso il 17 agosto, Castiglioncello il 21 agosto, 30 agosto sarà a Ostuni e a Matera il 2 settembre, quindi instancabile anche il nostro Antonello Venditti. A proposito di stanchezza, abbiamo parlato di Sono dei bambini quest'oggi con la nostra ospite, insomma sfatando un po' di falsi miti che riguardano il sonno dei bambini, invitando ovviamente i genitori a godersi le vacanze, insomma a cercare di essere sereni, perché come ci spiegava la nostra ospite, poi la paura che i bambini non si addormentino paradossalmente diventa un boomerang, perché la nostra ansia la trasferiamo ai bambini che dormiranno ancora peggio, quindi facciamo tesoro dei consigli che vi abbiamo dato. Grazie alla nostra ospite, grazie a Stefano Sciurpi che era con me in regia, le parole dell'estate ovviamente tornano domani alla stessa ora, subito dopo il notiziario delle 14. Ci sono i REM a tenerci compagnia, questa è Living New York.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa di dove condivisioni sono vere e proprie. È visione della realtà, è invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. Ci sono storie bellissime come non hanno mai fatto e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a Kiev, undicesima missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, e a Kiev c'è anche il presidente della Cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
6: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy. Droni di stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria del presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz, e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dal Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloqui a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro. Parti a Washington, il ritiro delle forze di difesa dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito. Terza ondata di caldo nella fase più intensa. Oggi 7 bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di 85 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio. Guardando 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sul 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta, in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si posta, un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passato. Tutti hanno dovuto accettare Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di In Blu 2000, versione dell'estate, per portare insieme ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombr ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombr ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo, è un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: un attimo prima di farcela.
2: Un attimo prima di farcela. E sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarp, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, no, la cosa interessante, poi a margine, adesso due episodi sono già usciti, due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
0: Sì, per ascoltare tutti i podcast.
2: Certo. Esatto. Faremo 8 o 10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria e il focus è su di più dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola sulla quale Darwin stava studiando poi da 20 anni.
0: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non me lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, un personaggio prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo
3: sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare. E ovviamente Darwin è nella storia, e Wallace e Wallace un po' meno. o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma a quasi dell'incredibile davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, ne esce una domani e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Dove
2: racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
3: Certo.
2: Esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano il brevetto, lo brevetto un altro, anche qui. Veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, e dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, uh-huh, che sono un po' finite, di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio.
3: Sì.
2: Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante, tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Noi ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino, e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie, e questo è un po' anche il senso di Scarp e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli U2 è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito 6-7, insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte, diciamo, anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico suo. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso, l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro a pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67. Appunto, c'è più o meno famose, dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi. C'è stato il picco di popolarità che grandi significati, oltre a Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia. Lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento, che è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di fa tipo 2024 video con l'immagine di un giocatore di basket americano, siamo NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come facile immaginare, resto 7, 6, 7, sono compleanni di un genitore, di un... In realtà me non è mai entrato in modo netto nei insomma, anche se le cose su internet con globale date questo in un video italiano in Italia potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, non è, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Pensare come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso della conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei linguaggi della rete di oggi. Le parole del

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo. La sua vita è incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo, peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988 per Stregata dalla Luna, più un centinaio di la top 10 di Billboard, decenni differenti, insomma. Spigolature, appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dovrei essere al passaggio del scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso. Ciao. The way it goes and you ride.

0: in Blu 2000 News.
1: Antonella Mit. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi ha firmato con intesa per l'azione congiunta. I paesi dell'Unione cercano intanto ancora unità su nuove scacchi. Kiev oggi è presidente del. Conclusa Gerusalemme, la missione si tratta fra Gerusalemme e Betlemme e guida dal direttore Don Marco. Lo ascoltiamo.
2: Il lavoro di Caritas Italiana della sostenere Caritas Gerusalemme sulle scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà. La scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno e allora le attività innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito da
1: percorrere. Erano di 30 morti come base in cui Giordania e torna. Non è minacciano di fermare di energia in tutta la regione. La politica Renzi, il testo di 33 voti contrari e 139 qui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata. Passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Morandi Autostrade, Giana, in una lettera aperta alla vigilia della primo grado. Alex. Tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina, 21 riservato.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 81. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Il delitto del terzo piano, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato su nostri ospiti e nostri programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa San Francesco via Carcano 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, ore 21, Santa Messa Solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, via Madonna 18. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il Polo di Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, luglio 15, 16 e date successive dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa dedicata alla violenza digitale di genere, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Saronno, tutti i giovedì mattina alle ore 10, presso la Biblioteca Civica, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto. Del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: dipinto di blu.
1: Così anno dopo anno siamo giunti alla 41esima edizione, quella del 2004. Un saluto a tutti voi da Massimo, un saluto ad Antonio che cura la regia di questo programma e benvenuti a Nel Blu, dipinto di blu, con le puntate dedicate al Festival Bar, il grande festival estivo che per tanti anni ha segnato le estati degli italiani. Siamo giunti al 2004, la 41esima edizione per l'appunto, come vi dicevo precedentemente, che si svolse durante l'estate di quell'anno in 9 puntate tra l'Arena Civica di Milano, Piazza del Duomo a Catania, l'Arena Alpe Adria di Gliano Sabbiadoro e con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona. E quell'anno sbarcavano gli Aventura con Quando Volverás.

L'estate del 2004 fu caratterizzata anche dalle Olimpiadi, quelle di Atene per l'appunto. Dovevano svolgersi ad Atene un po' di anni prima e invece bisogna aspettare gli anni successivi per l'appunto nel 2004, quando il 13 d'agosto torna ad Atene le Olimpiadi dopo 108 anni con una cerimonia di apertura ispirata alla divinità greca Apollo e giochi olimpiaci moderni tornano ad Atene dove erano nati nel 1896 e per la prima volta per l'appunto al 28esimi giochi partecipano tutte le nazioni con un comitato olimpico di 201. Sono oltre 10.600 gli atleti impegnati in 301 competizioni e 28 sport. Paolo Bettini è bicicletta oro ai giochi olimpici di Atene, nella sciabola è oro per Montano e il 15 d'agosto parte anche il torneo di pallavolo maschile con il Brasile che conquisterà la medaglia d'argento e l'Italia perdendo in finale per 1-3 con il Brasile per l'appunto conquisterà la medaglia d'argento. Agli USA andrà la 4x200 femminile, l'argento per gli azzurri nella sciabola a squadre, la sbarra d'oro per Cassina, Igor Cassina, il grande nostro conterraneo perché è di Meda, che è ginnasta italiano che conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica specialità della sbarra ed è anche la medaglia numero 500 all'epoca per l'Italia alle Olimpiadi. Torniamo al Festival Bar perché in quell'anno Biagio Antonacci propone una canzone piacevole dall'aria vagamente esotica potremmo dire perché pubblica Convivendo, una pubblicazione dell'album in due parti come segno di protesta verso le case discografiche e gli eccessivi prezzi dei dischi ma anche per cercare di contrastare il crescente fenomeno della pirateria e per Convivendo parte 1 il primo disco contiene 9 tracce complessive. La prima è un'introduzione interpretata da una voce femminile con per l'appunto all'interno la canzone Convivendo. Pensate che Antonacci interpreta Il fiume dei profumi, una canzone all'interno della compilation, canzone che aveva scritto nei primi anni 90 per la grande Mia Martini. Il singolo invece è questo brano coprodotto insieme a Steve De Maio, reso disponibile per vendita per Airplay ad agosto del 2004, ne è stato prodotto anche un remix dal DJ Fargetta incluso nella compilation Hot Party Summer 2004. Andiamola ad ascoltare.

In quell'anno al Festival Bar partecipano anche parecchie band internazionali, tra di essi i Maroon 5, che producono un singolo di questo loro gruppo statunitense che si intitola This Love, pubblicato a gennaio del 2004, ma che ovviamente, come sempre, in estate ottiene il suo grande successo. Il brano ha rappresentato il primo vero successo commerciale di questo gruppo, posizionandosi in cima a diverse classifiche di tutto il mondo e vincendo un Grammy Award alla miglior performance pop vocale di un duo o gruppo nel 2006. Il gruppo ha suonato questa canzone al Tonight Show di Jay Leno poi nel 2007, con uno splendido anche filmato, quando gli è stata chiesta l'opinione in proposito. Adam Levine, il frontman, il cantante, ha commentato la canzone dicendo: ciò è ridicolo. Il bassista Madden ha detto che è una reazione assurda ed esagerata. A che cosa? Perché alcune scene del video, Mohsen Levine e la allora fidanzata Kelly McKee, protagonisti di una scena un po' erotica, nonostante siano state impiegate inquadrature creative per non mostrare niente di intimo dei due. Ma esiste un'altra versione nel video nella quale, grazie all'aiuto di alcuni effetti speciali, ci sono dei fiori che coprono le parti nude dei due, creato per i mercati più conservatori. Quando gli è stata chiesta la sua opinione, appunto, Levine ha commentato: è ridicolo. E l'altro: ma è una reazione assurda ed esagerata. Questo è This Love, Maroon 5.

E proseguendo la nostra carrellata all'interno del Festival Bar 2004, edizione 41, condotta da Marco Maccarini e dalla cantante Irene Grandi, vinta quell'edizione da Zucchero con la canzone Il Grande Babumba, come sempre però anche la grande partecipazione di Vasco Rossi non poteva mancare. Aveva partecipato già anche alle edizioni precedenti del Festival Bar, non poteva mancare anche nel 2004. Quell'anno propone due canzoni che sono esattamente Come stai e anche Buoni e cattivi, singolo per l'appunto che era stato pubblicato all'inizio del 2004, tratto dall'album omonimo, che raggiunge per la trasmissione nelle radio la posizione numero uno dell'Airplay, e con un videoclip che era stato pubblicato nell'aprile del 2004 e girato di sera a Cinecittà, richiamando un po' le citazioni del film Gangs of New York di Martin Scorsese. Dall'inizio del programma diventa poi la sigla dell'Arena per l'appunto di Rai 1, con le coreografie del grande Franco Miseria. Dunque un pezzo interessante di Vasco Rossi presentato al Festival Bar del 2004.

Nel 2004 Zucchero Fortaciari aveva una grande voglia di mettere una volta per tutte nero su bianco la propria credibilità internazionale. Così in quell'anno realizza un album in cui prevalentemente recuperava i suoi pezzi più famosi per rieseguirli insieme ai big del panorama più che altro anglo-americano, ma non solo. L'inevitabile inedito di lancio lo vide accanto al DJ tedesco di origini turche Musti, che non solo curò la produzione del pezzo Il Grande Babumba, che vinse per l'appunto il Festival Bar di quell'anno, ma anche collaborò alla sua stesura. La canzone ovviamente era più d'occasione che altro, senza alcuna chance di poter lasciare il segno nella carriera di Fornaciari, e funzionò per quel che doveva funzionare, e soprattutto ebbe grande successo in radio, dominando l'intera estate del 2004 sino per l'appunto alla vittoria all'Arena di Verona nel settembre di quell'anno. Ne esiste però anche una versione remix e arrivò fino all'ottavo posto in classifica, mentre l'album dal titolo Zu e Co fu il sesto più venduto dell'anno, Il Grande Babumba.

E così il grande Babumba di Zucchero che abbiamo appena ascoltato, non so se qualcuno se lo ricorda, però a parte i doppi sensi di cui è ricca la canzone, cita ad un certo punto anche Arriva la bomba di Johnny Dorelli, che aveva ottenuto a sua volta negli anni precedenti, qualche decina d'anni prima, un grande successo. Della canzone esiste anche una versione in inglese, Mama Get Real, incisa per il mercato internazionale e poi presente anche nell'album Zoo & Company, che è quello dei duetti, collezione dei duetti, che uscirà poi nel 2005, e poi anche una versione in spagnolo intitolato El Gran Babumba, ovviamente nella versione spagnola tradotta in spagnolo. Ma è tempo di chiudere, anche se è un po' prestino, qualcuno mi dirà, sì, perché la canzone che vi faccio ascoltare adesso è la canzone di Raffa, è abbastanza come dire estesa, e quindi la vogliamo ascoltare interamente, perché Raff si presenta anche quell'anno al Festival Bar pubblicando un album, un brano, nel marzo del 2004, il singolo In tutti i miei giorni dell'album Ucch, la canzone di stile pop melodico con sonorità che sfiorano il jazz, tratta proprio di un amore finito ormai da anni ma che ha lasciato comunque qualcosa di piacevole nella coppia. Raff attua così uno stile musicale simile a quello adottato in Infinito, il brano infatti non presenta un ritornello ma è una lunga lunga melodia, come dire, una bella canzone, sulle quali note noi chiudiamo questa puntata del Festival Bar dedicata all'anno 2004. Abbiamo riassunto un po' tutte le canzoni in una puntata unica, volteremo pagina alla prossima, ma è proprio con le note del RAF nazionale che ci lasciamo. Massimo in studio, Antonio in regia e RAF che ci accompagna. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu,

Fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Donatella Rettore. È nata l'8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. È figlia di Teresita Pisani, attrice goldoniana e nobildonna, e di Sergio Rettore, commerciante. Diplomatasi interprete parlamentare con il massimo dei voti, Donatella si trasferisce a Roma e affronta la gavetta del mondo della musica. Nel 1973 incide il suo primo singolo per la storica casa EDB, intitolato Quando tu. Pochi mesi dopo è la volta di Ti ho preso con me, scritta da Gino Paoli, pubblicata per promuovere Donatella in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo del lontano 1974. La Rettore porta all'Ariston il brano Capelli sciolti, contenuto nel long playing Ogni giorno si cantano canzoni d'amore, che tuttavia passa però inosservato. Donatella quindi comunque si fa conoscere in TV grazie anche ad altre canzoni: Il tango della cantante, Maria Sole, 17 gennaio 74, Sera. Nello stesso periodo la ragazza veneta conosce in un locale di Taranto Claudio Filacchioni, musicista che si esibisce con il nome d'arte di Claudio Rego, e tra i due inizia così una relazione professionale e sentimentale che dura fino ai giorni nostri. Bene, iniziamo il nostro percorso musicale proprio, ovviamente, dedicando a questa artista a tutto tondo le sue canzoni, e partiamo veramente dalla sua Donatella.

passata alla Produttori Associati nel 1976, Donatella Rettore pubblica L'Ailolà, 45 giri che ottiene un notevole successo soprattutto in Svizzera e in Germania, vendendo più di 5 milioni di copie. L'anno successivo Rettore torna a Sanremo con Carmela e pubblica Donatella Rettore, il suo secondo album, che tuttavia non viene ben accolto dal pubblico. Chiamata a recitare in teatro nei I Lussuriosi, commedia sexy, vietata ai minori, che vede nel cast anche Gabriele Villa e Giovanna Nocetti, è costretta a rifiutare per motivi di salute. Nel 1978 decide di lasciare il nome di battesimo e di farsi chiamare semplicemente Rettore. Dimagrisce, cambia look, passa dalla Produttori Associati alla Ariston e cambia genere musicale, privilegiando il pop e il rock, senza però rinunciare alla disco music. Dopo Eroe, nel 1979, la cantante ottiene una straordinaria popolarità con il brano Splendido Splendente e il disco Brivido Divino, che viene pubblicato in tutta Europa. L'anno successivo è la volta di Cobra, brano che ottiene il secondo posto al Festival Bar e che diventa un vero e proprio caso musicale. L'album Magnifico Delirio ottiene vendite eccellenti e Donatella viene scelta per partecipare al film La ragazza porta fortuna. Anche in questo caso però il progetto salta. Ma non salta sicuramente questa bellissima canzone Splendido Splendente.

Diventata regina dell'estate 1981 grazie a Donatella, che abbiamo sentito all'inizio della nostra trasmissione, canzone cult nelle discoteche, con la quale vince il Festival Bar. Rettore ottiene il disco d'oro con l'album Estasi Clamorosa, all'interno del quale è presente anche Remember, scritta per lei addirittura da Elton John. Apprezzata anche all'estero, l'artista di Castelfranco Veneto si cimenta con un concept album ispirato alla cultura giapponese. Il titolo è Kamikaze Rock and Roll Suicide. Vende più di 3 milioni di copie in tutto il mondo, grazie anche ai singoli Lamette e Oblio. È il 1982, l'anno in cui la cantante diventa finalmente attrice nel film Ciccia Bomba, che vede nel cast anche Paola Borboni e Anita Ekberg. Ormai all'apice del successo, Donatella pubblica la raccolta Super Rock Rettore, le sue più belle canzoni, e abbandona la Ariston per firmare con la CGD di Caterina Caselli. Gli anni 80 naturalmente vedono anche la pubblicazione del concept album Far West e di Danseteria, disco uscito in Germania, da cui è estratto il singolo Femme Fatale. Torna a Sanremo nell'86 con la canzone Amore Stella, duetta poi con Giuni Russo in Adrenalina, e nel 1989 pubblica la sua compilation di successi Ossigenata. Allora, continuiamo col nostro percorso canoro e ascoltiamo la bellissima canzone Cobra.

Nel 1990 la Rettore prova a partecipare a Sanremo con Un angelo dal cielo, ma il brano viene scartato. Dopo aver recitato a teatro in Omicidio a mezzanotte, nel 92 incide Son Rettore e canto, disco che include la canzone Gattivissima. Due anni più tardi presenta a Sanremo Di notte specialmente, singolo che ottiene un discreto successo. Nel 2003 con EP Bastardo, che contiene 4 brani e vende 30.000 copie, mentre l'anno successivo partecipa in TV a reality show La Fattoria. Nel 2005 incide un nuovo album di inediti, Figurine, seguono poi Magnifica, Stralunata, Caduta Massi e The Best of The Best. Nel 2012 il duo lanciato da X Factor, composto dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, assume il nome d'arte Le Donatella, in onore proprio di Rettore. Sparisce un po' dalle scene e poi torna a Sanremo nel 2021 per affiancare la rappresentante di lista, gruppo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che portano sul palco Splendido Splendente nella serata dedicata proprio alle cover. Il successo è tale che decide di provare a tornare a Sanremo anche l'anno seguente come artista in gara al Festival di Sanremo 2022. Presenta il brano Chimica, cantato in coppia con Dito nella Piaga, cantautrice romana. Ed ora non ascoltiamo quest'ultimo brano, ma ascoltiamo La Mette.

La frase di Donatella Rettore: parliamo dei progetti futuri, non di quelli passati. Siamo tornati a fare le canzoni, amore, cuore, disperazione. Se c'era una cosa che mi faceva arrabbiare negli anni Ottanta era che alcuni giornalisti volevano rilanciare gli anni 70. Io pensavo che era davvero assurdo. C'erano lì noi, la nuova generazione di artisti, e loro pensavano al passato. Adesso succede quello che succedeva allora. Vanno di moda gli anni 80, che è stato un periodo molto ricco dal punto di vista musicale, perché eravamo al passo col resto del mondo.

E siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. Il tempo a nostra disposizione è proprio terminato. Non ci resta che salutarci. Alla prossima. Ciao ciao.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovati gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso un rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, lì nello studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito della Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì. Artisan. Intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera, la legge elettorale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. La fa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Oddio!
9: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere. Incidente sul viadotto di Acqualunga dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
8: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
10: Quel mondo è finito.
11: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato interamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio, stasera l'altra semifinale. Ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia. Da

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 16 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30, Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, 18.25, Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron. La bellezza a un passo da casa. Ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. Lo dicono anche vari giovani youtuber e influencer. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o Smart TV scaricabile da Google Play Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Carla e Niva in vostra compagnia, carissimi, ed è una nuova puntata del programma che si avvicina, diciamo così, si accosta alle eccellenze agroalimentari italiane. Ne abbiamo parlato lungamente e io, se sei d'accordo Carla, volevo ripetere la differenza, siccome noi parliamo spesso di eccellenze, IGP, DOP, vogliamo dire la piccola differenza che c'è tra i due marchi. Il marchio DOP e anche il marchio IGP attestano il legame di un prodotto con la tradizione e l'identità di un territorio, però c'è una fondamentale differenza tra l'uno e l'altro. Sentiamo Carla.
1: Infatti, per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, quindi dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento per quel prodotto specifico o vino.
0: Ecco, invece per il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, di lavorazione o di preparazione avvenga nel territorio appunto identificato dal disciplinare di riferimento. Partiamo quest'oggi con un prodotto meraviglioso. Carissimi, vogliamo parlarvi della zucca. Io amo la zucca.
1: Carola. Anch'io, a me piace molto.
0: Con le sue forme bizzarre, i colori caldi, la polpa dolce e generosa. È uno davvero, possiamo dire, dei simboli più riconoscibili dell'autunno. In Italia la zucca, carissimi, ha una storia millenaria e davvero un legame profondo con la cultura contadina, la tradizione culinaria delle regioni. Questo ortaggio, noi spesso lo dimentichiamo, ma è un concentrato di sostanze nutritive benefiche ed è un prodotto agricolo di grande importanza.
1: Allora, la zucca è il termine cosiddetto

0: dialetto volgare con cui si indicano i frutti di diverse specie appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee, una delle famiglie vegetali più importanti per l'alimentazione umana, che include anche cetrioli, zucchine, meloni e angurie.
1: Ma pensa, ecco perché a volte quando si parla di intolleranze alimentari o allergie mettono insieme tanti prodotti, perché effettivamente
0: fanno parte di questa famiglia. Certo, mentre dal punto di vista botanico la zucca è un peponide. Una bacca modificata di grandi dimensioni. La pianta è annuale, con un apparato radicale fascicolato e superficiale ma molto esteso, e l'impollinazione è affidata principalmente alle api.
1: Un po' di storia della nostra amica zucca. Naturalmente è legata alla scoperta delle Americhe. Tutte le specie di cucurbita che oggi vengono coltivate nel mondo sono originarie del continente americano, per esempio tra il Messico e il Sud America. Le zucche, dobbiamo ricordare che erano un alimento fondamentale per le popolazioni indigene, insieme a mais, fagioli, e vivevano di quello. Dopo il 1492 le zucche, come tanti altri prodotti del Nuovo Mondo, tra cui ricordiamo pomodori, patate, peperoni, noi non le conoscevamo, hanno iniziato il loro viaggio verso l'Europa, l'Africa e l'Asia. Molto adattabili, molto produttive, con la possibilità di venire conservate a lungo, chiaramente ne favoriscono una rapida diffusione nelle campagne europee. In Italia troveranno un ambiente particolarmente favorevole e riusciranno a integrarsi perfettamente nelle cucine regionali.

0: Ecco, la zucca è spesso erroneamente considerato un alimento poco nutriente,
1: sì,
0: a causa del suo sapore dolce.
1: Sì.
0: In realtà è un ortaggio dalle preziose proprietà nutrizionali, ipocalorico, questo senz'altro, e ricco di micronutrienti fondamentali. La polpa della zucca infatti è composta principalmente da acqua, pensate, circa il 90%.
1: Difatti dicono, se mangi la zucca è tutta acqua.
0: È tutta acqua.
1: Cosa vuoi che nutra?
0: E invece? Infatti questo la rende un alimento a bassa densità calorica. Apporta infatti solo circa 26 kcal per 100 grammi. I carboidrati sono presenti in modeste quantità, mentre proteine e grassi sono quasi assenti. Il vero tesoro della zucca quindi risiede nel suo profilo di micronutrienti.

0: in definitiva, Carla, tu hai parlato di micronutrienti, per esempio, diciamone alcuno. Il beta-carotene, chiaro, questo lo vediamo anche noi, è il nutriente più abbondante e rappresentativo. È un pigmento che è un precursore della vitamina A, che è davvero responsabile della caratteristica colorazione arancione della polpa della zucca.
1: Certo.
0: La vitamina A, come ben sappiamo, è essenziale per la vista, per la salute della pelle, delle mucose, per il sistema immunitario e possiede una potente attività antiossidante, quindi contrasta i danni dei radicali liberi. Più la polpa è colorata, quando la vediamo proprio bella, bella, bella arancione, maggiore è il contenuto di beta-carotene. Inoltre abbiamo vitamina C, che anche questo è un importante antiossidante. Voi sapete che è coinvolta nella sintesi del collagene, nel sistema immunitario, nell'assorbimento del ferro. Poi chiaramente abbiamo anche minerali, potassio, fondamentale per la regolazione della pressione sanguigna. Chiaramente anche fibre, la zucca è una buona fonte di fibra alimentare, sia solubile che insolubile. Le fibre, ricordiamolo, favoriscono il senso di sazietà, regolano anche l'assorbimento di zuccheri e grassi e promuovono la regolarità intestinale.
1: E parliamo adesso dei semi. Sono spesso scartati i semi di zucca.
0: Sì, anch'io li scarto.
1: E invece sono un vero e proprio integratore naturale. Sono ricchissimi di lipidi, fino al 50%, contengono proteine e una vasta gamma di minerali, in particolare zinco, magnesio, ferro e fosforo. Sono inoltre una fonte eccezionale di tocoferoli, che è la vitamina E, potenti antiossidanti e anche di fitosteroli, composti utili per contrastare l'ipercolesterolemia.
0: Ho capito.
1: Quindi sono
0: utili, ma come si mangiano? Mica li puoi mangiare così?
1: Così cru? Cioè non è che apri la zucca e ti mangi i semi. No, il consumo regolare previa tostatura, quindi vanno tostati.
0: Anche io ho provato a tostarli, ecco. Mi sono bruciati tutti.
1: Ma li vendono anche già pronti,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: E quindi questo è il tutto altamente consigliato.
0: Tornare alle zucche, quali sono le varietà italiane più note? Noi in Italia abbiamo un ricchissimo patrimonio di varietà locali, pensate, quasi un centinaio. È tantissimo. Ciascuna ha la propria storia, una forma e un sapore. Parleremo brevemente di quelle più conosciute. La Duchenne, la zucca marina di Chioggia o zucca barucca, bella, è una varietà autoctona del Veneto. È forse la zucca italiana più iconica, di forma schiacciata e costoluta. Ha una buccia di colore grigio-verde che chiaramente non è che si mangia, spesso ha anche delle sfumature, delle striature. La polpa è un arancio intenso, soda e farinosa, sapore molto dolce. La consistenza dopo la cottura è fine e vellutata, diciamo che è indicata per creme e purè. È però la regina dei risotti. Perché? Perché rilascia dell'amido e crea anche una sorta di cremosità naturale. Quindi perfetta per le vellutate, gnocchi, tortelli di magro, ripieni di zucca, amaretti e mostarda. Pensate che cosa sono.
1: Che goduria.
0: E anche per la famosa torta di zucca.
1: Siamo la zucca berrettina piacentina,
0: sì,
1: la conosci?
0: Sì,
1: Brava. Ecco, ha una forma tondeggiante, ma con una protuberanza alla base che ricorda un berretto, proprio per questo si chiama berrettina. La buccia è di colore verde scuro con striature più chiare. La polpa è arancione, dolce e soda, meno farinosa della Marina di Chioggia.
0: Sì.
1: Anche qui in cucina è versatile, ottima per tutte le preparazioni, da lessata al forno, risotti, ma soprattutto per i celebri tortelli con la coda di Piacenza, dove la sua polpa compatta si presta a un ripieno perfetto.
0: E poi quella che noi compriamo sempre?
1: Questa sì, è la zucca mantovana o cappello del prete.
0: Sì.
1: È una varietà simile a quella di prima, la berrettina piacentina, ma è coltivata storicamente nei territori di Mantova e Reggio Emilia, i tuoi posti, vero Niva? Ecco, anche questa forma berretto a turbante, una buccia scura, polpa dolce, soda e compatta, e anche qui è ideale per i risotti e i ripieni di pasta come i tortelli.
0: Prima quindi abbiamo parlato di alcune varietà della cucurbita Maxima Duchesne. Ora parleremo di alcune varietà della cucurbita moscata Duchesne. Per esempio, la zucca butternut o violina. Hai presente?
1: Violina.
0: Di
1: sì.
0: Forma allungata,
1: certo.
0: E clavata, sembra una grossa pera oppure un violino, come suggerisce il nome. Buccia liscia, color crema beige, la polpa arancio vivace. Non ha filamenti, è molto compatta e burrosa, dolce, con un profumo che ricorda le noci, molto asciutta dopo la cottura. Naturalmente. Questa in genere sì, ed è vero, la faccio anch'io, viene tagliata a cubetti,
1: sì.
0: E arrostita in forno, saltata anche in padella o aggiunta a delle minestre. Poi abbiamo la zucca lunga di Napoli o cucozza zuccarina, come suggerisce il nome è una zucca molto allungata, spesso ricurva, che può raggiungere dimensioni notevoli, la buccia arancione rossiccia. E la polpa è arancione scuro, ottimo il sapore, dolce, aromatico. E nella cucina campana viene utilizzata per la cottura al forno, gnocchi oppure Carla, per la conservazione sott'olio. E poi la zucca gialla siciliana, di forma rotonda e schiacciata, polpa giallo-arancio, sapore delicato, meno dolce però rispetto ad altre varietà, e una consistenza media. È l'ingrediente principale della frittata di zucca siciliana, naturalmente ottima anche con minestre e contorni.

0: Ecco, un'altra specie, varietà, sì. È la cucurbita pepo,
1: sì.
0: Cioè la zucca a spaghetti. Perché?
1: Wow,
0: sì, ha una forma ovale con una buccia liscia di colore giallo crema. La peculiarità di questa zucca risiede nella sua polpa. Una volta cotta, che sia al forno, lessato, al microonde, la polpa si separa in lunghi filamenti fibrosi che ricordano proprio gli spaghetti di grano.
1: Ecco, io devo dire che non la prendo.
0: Anche io non l'ho mai provata. È un'ottima alternativa di stagione, ipocalorica, senza glutine. E questa è un'alternativa alla pasta, proprio perché sembra una pasta poi alla fine. Basta cuocerla, grattarla con una forchetta per ottenere i cosiddetti spaghetti e condirla col pesto, pomodoro fresco o semplicemente olio extravergine e parmigiano. Un'altra varietà è la zucca di Hokkaido. Anche questa mai sentita.
1: È
0: una varietà di zucca giapponese,
1: sì.
0: Con buccia edibile, sapore dolce simile alla castagna e polpa giallo intenso. È piccola, di forma tondeggiante, con una buccia rosso arancio, tenera e commestibile. Anche questa è ideale per le zuppe, le vellutate.
1: Naturale, sì.
0: Poi abbiamo la zucca Delica, che è originaria anche essa del Giappone, a forma rotonda e buccia di color verde scuro. Leggermente costoluta e screziata, polpa molto dolce, ottima al forno e anche qui per preparazione addirittura di pane e dolci.
1: Sì, ma noi bisogna andare nei negozi proprio particolari.
0: Perché... E per finire abbiamo la zucca moscata di Provenza,
1: anche
0: che è originaria della Francia, ma con le zucche che abbiamo in Italia,
1: sì.
0: Noi di solito prendiamo quelle italiane, no?
1: Sì.
0: E tra le varietà più popolari e decorative, a dimensioni medio-grandi, forma tonda e schiacciata, solcata da fette marcate. La polpa è di color vermiglio, pensa, non è gialla, vermiglio, molto spessa, morbida e meno asciutta rispetto ad altre varietà. Anche qui vellutate, risotti e zuppe.

0: Allora, qualche numero, qualche nozione sui territori di produzione italiana della zucca. In Italia diciamo che c'è una frammentazione in numerose aziende, spesso di piccole e medie dimensioni, con una forte connotazione regionale, molto legata alla valorizzazione delle varietà locali. Le regioni dove la coltivazione della zucca è più radicata sono quelle chiaramente della pianura padana, in particolare la Lombardia, e abbiamo le province di Mantova e Cremona in testa, e poi l'Emilia-Romagna e anche il Piemonte. Non dimentichiamo, dunque abbiamo parlato di zucche che si possono mangiare, ma esistono anche le zucche decorative, è una bellezza che non si può mangiare, Carla.
1: Sì.
0: È davvero un mondo affascinante, zucche ornamentali che vengono coltivate solo per il valore estetico. Appartengono principalmente alla specie Cucurbita pepo.
1: Queste zucche si caratterizzano per forme, colori e dimensioni insolite, piccole, bitorzolute, striate, bianche, gialle, verdi, a pera turbante. La polpa in effetti è generalmente scarsa, fibrosa, amara e contenente la cucurbitacina, che è una sostanza tossica che la rende non commestibile. E quindi l'utilizzo è principalmente legato alla decorazione autunnale delle case e dei giardini e alla realizzazione di oggetti artigianali. E come scegliere la zucca?
0: Allora, per prima cosa bisogna guardare il peso. Una zucca matura e di qualità deve essere pesante rispetto alle sue dimensioni. Questo significa che la polpa è soda e compatta e non è spugnosa o secca. La buccia deve essere integra, no, senza ammaccature, tagli, muffe o parti molli. Deve risultare dura e non deve cedere alla pressione delle dita, cioè tu la devi proprio toccare. Il colore deve essere vivo e uniforme, questo a seconda delle varietà. Il picciolo, noi non guardiamo mai il picciolo,
1: certo.
0: Il peduncolo deve essere presente, ben attaccato al frutto, secco e di aspetto legnoso. Un picciolo molle, marcio o mancante è indice di una raccolta troppo anteriore alla vendita o addirittura di un principio di deterioramento. È il suono. Noi prendiamo le zucche e ci picchiamo su. Il piccolo trucco è quello di battere leggermente la zucca. Se il suono è sordo e cupo, la zucca è probabilmente matura e piena. Un suono vuoto può indicare una polpa poco compatta.
1: Ecco, e come conservare le zucche in casa? La conservazione varia in funzione delle condizioni. Allora, le zucche intere e mature, grazie alla loro scorza dura, hanno una lunga conservazione. Vanno riposte in luogo fresco, asciutto, buio e ben areato, come una cantina o una dispensa. E qui possono essere conservate per diversi mesi. La zucca invece, quando è tagliata, è deperibile. La polpa va coperta con una pellicola alimentare e riposta in frigo nel cassetto della verdura, e la conservazione è di 4-5 giorni. Per conservarla più a lungo si può rimuovere la buccia, tagliarla a cubetti,
0: sì,
1: e congelarla,
0: sì.
1: Poi abbiamo la zucca invece, quella cotta a vapore, forno o lessata, che può venire conservata in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Anche la polpa cotta può essere frullata e congelata, utile per la preparazione veloce di vellutate e salse.
0: Benissimo, Carla, mi sa che siamo arrivati alla fine del tempo che ci è concesso.
1: Certo, non ci resta altro quindi che salutare tutti voi che ci avete seguito e darvi appuntamento, se ne avete voglia,
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonte in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 81. Per la rassegna Cinema sotto le stelle, Il delitto del terzo piano, genere commedia, proiezione alle ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato su nostri ospiti e nostri programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa San Francesco, via Carcano 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, ore 21, Santa Messa Solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, via Madonna 18. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il Polo di Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, luglio 15-16 e date successive dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa dedicata alla violenza digitale di genere, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Saronno, tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la biblioteca civica, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via alle asfaltature notturne. Saronno, centrale unica di committenza. Uboldo, si rinnovano le strade. Saronno, saldi, i primi dati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Al lavoro anche di notte per riqualificare e sistemare le strade saronnesi. Proseguono nel cuore dell'estate gli interventi di manutenzione viaria coordinati dal comune. In particolare, fino a giovedì 24 luglio saranno portati a termine i lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra le vie Cesati e Manzoni e in via Visconti, tra le vie Marconi e Roma, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione e ridurre l'impatto sul traffico cittadino. Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6 della mattina. Si tratta di opere che rientrano nel programma di manutenzione della viabilità comunale e consentiranno di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando la sicurezza della circolazione per gli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante le operazioni potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate, che verranno di volta segnalate sul posto. Si invitano quindi i cittadini a rispettare sempre la segnaletica provvisoria, guardando a possibili percorsi alternativi durante gli orari del cantiere. In via Marconi potranno essere disposti dei divieti di sosta con rimozione forzata, come pure provvisori restringimenti della carreggiata oppure senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri. In base alle esigenze del cantiere potranno pure essere possibili temporanee interruzioni totali della circolazione. A tenere d'occhio la situazione saranno presenti le pattuglie della polizia locale. La centrale unica di committenza CUC di Saronno piace sempre di più ai comuni dell'Interland. La CUC infatti rappresenta ormai una sicura realtà comprensoriale che soltanto negli ultimi mesi ha appaltato opere per almeno una decina di milioni di euro. Fondata nel 2017 dal comune di Saronno e da quello di Ceriano, oggi vi fanno stabilmente riferimento anche i comuni di Caronno, Uboldo, Cislago, Gerenzano, Lonate Ceppino, Capiago e intimano anche Cerminate e fino Mornasco, che si sono aggiunti di recente. Si occupa anche di gestire le gare per la partecipata Saronno Servizi, il Parco Lura, la Fondazione Rizzoli di Milano. Tra gli ultimi appalti, Cerminate vi si è affidato per assegnare lavori da 848.000 euro con cui realizzare un campo da calcio in erba sintetica e Lonate Ceppino per un altro campo da calcio per circa 780.000 euro. A Uboldo, il paese si prepara ad un'estate di disagi per interventi sulle strade cittadine. Fino al 31 agosto sarà eseguito il terzo lotto del programma comunale di manutenzione di strade e marciapiedi. Gli interventi toccheranno diversi punti critici: il tratto di via Caduti della Liberazione dall'incrocio con via Papa Giovanni Paolo I fino al ponte di Bozzente, il tratto sterrato di via Legnano e il marciapiede la pista ciclabile di via Primo Maggio, il rettilineo di via Cattaneo da via Monte Grappa verso via Legnano, via Brera. In queste strade saranno istituiti temporaneamente divieto di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere in sicurezza. L'ordinanza sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea, visibile giorno e notte e comunicazione preventiva ai residenti. I primi due weekend di saldi hanno confermato che quando il commercio cittadino si attiva, Saronno risponde. La notte dei saldi, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi estivi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, con un lavoro di organizzazione e comunicazione, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente. Con la notte dei saldi, nella fascia tra le 18 e le 24, sono state rilevate 4.014 visite, con un aumento del 114% rispetto al sabato precedente, un dato superiore alle 3.809 presenze dell'11 luglio. Il primo weekend saldi ha inoltre confermato la capacità attrattiva di Saronno. Il secondo weekend ha confermato il trend positivo registrato con l'avvio dei saldi. Il confronto con il 2025 va letto con cautela. Nei primi due weekend di luglio dello scorso anno erano state rilevate rispettivamente 25.300 e 13.018 visite, ma i dati non sono direttamente confrontabili con quelli del 2026, perché il primo sabato coincideva con la Notte Bianca, evento che aveva determinato un afflusso straordinario di pubblico. I dati provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla rilevazione di rilevazioni della rete Wind3. Ancora a Saronno, violenza digitale. Venerdì 17 luglio alle 16 nella residenza municipale di Villa Gianetti ci sarà un'iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere all'interno del cartellone di Estate Divina e nell'ambito della campagna Non Solo 25 novembre, promossa dalle politiche per le pari opportunità del comune. L'evento fa parte della campagna nazionale Libere anche qui, nata dall'esperienza diretta di Valeria Campagna, consigliera comunale, dopo che alcune due fotografie erano finite, le sue fotografie, online, senza consenso. Un caso che si inserisce in un fenomeno più ampio, spiega il comune. Nell'ultimo anno si è assistito al proliferare di gruppi e community online per la condivisione non consensuale di immagini di donne spesso ignare. Torna a far discutere la sosta selvaggia all'interno dell'ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni il tema è riemerso con forza sui social, dove operatori sanitari, pazienti, cittadini hanno denunciato la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare nell'area riservata, con conseguenze anche sulla circolazione dei mezzi di soccorso. Non si tratta di un episodio isolato. Il problema si ripresenta ciclicamente. Oltre alla presenza di veicoli appartenenti a persone non autorizzate, vengono segnalati parcheggi che restringono la carreggiata o impediscono il regolare transito, creando disagi in uno spazio fondamentale per l'attività sanitaria. A riaccendere il dibattito è stato il messaggio pubblicato da un utente sui social. Vorrei stringere la mano a questi due fenomeni che questa mattina hanno bloccato il passaggio a due ambulanze e diverse automobili all'interno dell'ospedale di Saronno. Candidati al premio Oscar per l'inciviltà. Tra i commenti ricorre anche la richiesta di maggiori controlli. Diversi utenti chiedono un intervento più frequente della polizia locale, con multe e sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, nella convinzione che solo i controlli costanti possano scoraggiare comportamenti che mettono a rischio il regolare funzionamento dell'ospedale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Saronno News. Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News. Not-

bentornati cari amici di Archeologizzonti. Elvira e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Nell'appuntamento della scorsa settimana abbiamo lasciato il Piemonte per la Liguria, una regione che vanta una storia culturale ricca e affascinante, che si intreccia con la sua geografia unica, caratterizzata da montagne che si tuffano nel mare e da insenature costiere. Partiamo allora con una manifestazione moderna, diciamo, ma non per questo meno sentita dai genovesi, le celebrazioni colombiane, istituite nel 1952 dall'amministrazione comunale della città per ricordare nel giorno della scoperta dell'America, il 12 ottobre, il nome e la figura di Cristoforo Colombo. Le cerimonie hanno inizio al mattino con la deposizione di corone da parte del sindaco al monumento e alla casa del navigatore. Nel pomeriggio si svolge poi la cerimonia dell'olio che alimenta la lampada posta nel mausoleo di Colombo a Santo Domingo. Nel 1955 il comune di Genova donò alla Repubblica Dominicana una lampada d'argento per il mausoleo di Cristoforo Colombo eretto a Santo Domingo, capitale dominicana. La sera del 12 ottobre dello stesso anno il sindaco di Genova da Palazzo Tursi accese, grazie ad un collegamento radio, la lampada posta nel mausoleo. Da allora ogni anno un comune ligure offre l'olio che alimenta la lampada. E andiamo adesso a Ventimiglia, capitale dei fiori. La costa della Riviera dei Fiori da circa un secolo ha subito una notevole e talora profonda trasformazione. Basterà nominare tre centri di carattere internazionale: Sanremo, Alassio e Bordighera. L'aspetto esotico, foresto come si dice in Liguria, non ha però intaccato certi elementi tradizionali che specialmente in determinati mesi dell'anno in cui il turismo è pressoché assente diventano più evidenti. La gente allora parla in dialetto, rievoca vecchie memorie, frequenta la chiesa e conserva perfino un curioso modo di farsi il segno della croce. Al termine, come chiusa, si baciano la mano. La prima valle che si incontra da ponente è quella del Roia, torrente che divide in due la città di Ventimiglia. Questa città, che ha origini molto antiche, era la capitale dei Liguri Intermelii, conserva tracce delle primitive fortificazioni. Nella vecchia città fortificata dimorò giovane tenentino il conte Camillo Benso di Cavour. Nella cucina ventimigliese rimangono tracce di questo suo soggiorno e si parla della minestra alla Cavour, che è una pastina in brodo con crema di riso e un tuorlo d'uovo sbattuto. Poi della testina alla Cavour, in umido con olive di pigna, crostine e salsa di pomodoro. Del cappone alla Cavour. Qualcuno ha pensato che taluni piatti così prelibati provenissero da tradizioni di cuochi aulici delle antiche nobili famiglie locali dei Lascaris e dei Grimaldi. La cucina del luogo rappresenta un po' l'incontro tra Provenza e Piemonte, tra i prodotti delle Alpi e quelle del mare. La zuppa di pesce locale ha una particolare fragranza e un colore rosso vivo dato dagli scorfani. L'orata ventimigliese si prepara con zucchine, erbe odorose alpine, panatella, ed è stato detto che rappresenta lo sposalizio tra il mare e la montagna. La coltura dei fiori è la nota dominante di questa riviera. A Ventimiglia, che è uno dei più importanti mercati italiani di fiori, si svolgeva una pittoresca battaglia che faceva parte della Sagra del Fiore. Numerosi carri artisticamente infiorati, recanti a bordo combattenti in costume tradizionale, sfilavano per la città. Ad un segnale aveva inizio la battaglia tra gli equipaggi dei carri e il pubblico con il lancio di mazzetti di fiori. La divertente contesa durava alcune ore. I carri partecipavano ad un concorso nel quale la giuria teneva conto dell'originalità del simbolo e della quantità e qualità dei fiori impiegati nella realizzazione. E adesso andiamo invece a vedere un altro palio, una tradizione. È il palio marinaro che Ventimiglia celebra nel mese di agosto. La manifestazione inizia in mattinata con la adunata dei rappresentanti dei sestieri sul lungomare. Terminate le formalità di rito, maggiorenti, rappresentanti dei sestieri e popolo riuniti in corteo convengono verso la piazza principale della città. Dopo un'esibizione offerta dagli sbandieratori dei diversi rioni, il sindaco assegna ai vari equipaggi le corsie, entro le quali, a
conclusione della manifestazione dovranno gareggiare. Nel pomeriggio si svolge la sfilata in costume nelle vie di Ventimiglia Vecchia con la rievocazione di un episodio storico riguardante la città. Ed infine, benedetto il palio, è giunto il momento più atteso, la gara. Le imbarcazioni dei vari sestieri sono 6: Auriveu, Borgu, Campo, Ciassa, Cuventu e Marina. Ciascuna nelle proprie corsie si contendono la vittoria. La manifestazione si conclude con la consegna dei premi, il palio ai vincitori e un mazzo di fiori agli ultimi arrivati. Lasciamo ora Ventimiglia e addentriamoci nella Val Nervia, che fino a non molto tempo fa presentava usi e costumi piuttosto caratteristici. Uno statuto del 1267 ci informa sull'uso di tirare a sorte fra gruppi di pastori per l'assegnazione degli alti pascoli estivi anno per anno. Gli abiti dei pastori erano rozzi, fabbricati da loro stessi con strumenti assai semplici. I calzoni erano di color marrone, corti, abbottonati sotto il ginocchio e tenuti da una cintura generalmente di colore rosso molto vistoso. Le gambe erano avvolte in fascia di lana grezza. D'inverno e sull'Alpe i pastori portavano un ampio tabarro chiamato ugunè, fatto di stamegna, tessuto di canapa molto fitto, pressoché impermeabile. Le donne indossavano sottane di color rosso, guarnite in fondo con strisce di velluto nero oppure ricamate. Avevano una pettorina rossa e un corpetto nero. Sulle spalle uno scialle di lana con frange. Questi costumi oggi sono quasi completamente scomparsi, tuttavia qualche pastore usa ancora vestirsi all'antica quando durante la celebrazione della messa di Natale offre l'agnello in chiesa. E ora mi fermo per ascoltare la prima canzone. La voce è di un cantautore ligure, Gino Paoli, che è nato a Monfalcone, ma ho scoperto perché la sua mamma volle farlo nascere nella sua casa di origine, ma subito dopo la nascita ritornò a Genova. Ascoltiamo Il cielo in una stanza.

Ed eccoci di nuovo insieme e siamo a Taggia. Alla fine del X secolo tutte le popolazioni dei paesi che sorgevano lungo la costa vivevano sotto l'incubo delle tremende scorrerie dei corsari. In occasione di una di queste scorribande, Taggia riuscì ad evitare il saccheggio grazie ad un astuto stratagemma ideato da San Benedetto Revelli. Non appena ebbe sentore dell'imminente arrivo dei pirati, San Benedetto fece accendere degli enormi falò nelle zone più alte e quindi più visibili dal mare del paese. I corsari, giunti sotto la costa, vedendo il fuoco divampare per la cittadina, pensarono che un'altra banda li avesse preceduti e, ritenendo che fosse inutile saccheggiare un paese ormai in preda alle fiamme, quindi già saccheggiato, proseguirono la navigazione alla ricerca di una preda più appetibile. A ricordo dell'episodio, il 12 febbraio di ogni anno, in tutte le piazze della città vecchia, vengono erette delle enormi pire che un capo falò incendia all'imbrunire. Contemporaneamente viene dato fuoco ai furgari, si tratta di canne di bambù lunghe una trentina di centimetri riempite con polvere da sparo. Alla fine dello spettacolo, quando cioè le pire non sono che dei mucchietti di cenere,

mulattieri e dei muli. Il santo lavorava l'oro, i maniscalchi lavorano il ferro e anche il protettore dei maniscalchi, Sant'Eligio. I mulattieri hanno bisogno di avere muli ben ferrati. Come si vede, la logica popolare cammina per associazioni, non per sillogismi. A Taggia, dunque, la festa di Sant'Eligio si celebra il 25 giugno. Tutti coloro che posseggono cavalli o muli li adornano con stoffe variopinte e con rami di fiori e li conducono sulla piazza della chiesa, dove ricevono la benedizione del sacerdote. Al termine delle funzioni religiose, un laico viene eletto priore, altrove detto abba, cioè che significa abate. È il capo che subito parte al galoppo in testa al gruppo dei mulattieri e dei cavalieri. Con questa corsa inizia lo spettacolo nel paese, che si conclude con brindisi offerto dal priore. E adesso ce ne andiamo ad Albisola, la città delle ceramiche d'artisti. Albisola Marina, scrive Giorgio Mistretta, a 3 chilometri da Savona, vuole dire ceramica. È la cittadina che ha ispirato Picasso quando il grande artista decise di lanciare Vallauris nel mondo delle terracotte d'arte. Ad Albisola Marina, l'antica Alba Docilia dei Romani, la ceramica è di casa dai primordi del Medioevo. C'è anche chi fa derivare il nome moderno dal latino albis solum, cioè terra bianca, sottolineando anche in questo la naturale vocazione della cittadina in questo particolare settore d'artigianato e di arte. A spingere i vasai locali nell'ambiente artistico fu, tra le due guerre mondiali, Tullio Mazzotti, universalmente noto come Tullio d'Albisola. Poeta e uomo di cultura, oltre che figlio di una famiglia di antichi vasai, Tullio comprese per primo le possibilità che la ceramica offriva come espressione d'arte e cominciò a realizzare i primi esempi di forme ceramiche completamente staccate dalle lavorazioni, fino a quel momento tipiche degli antichi modelli artigianali. L'iniziativa e l'entusiasmo di Tullio d'Albisola portarono nella cittadina ligure una quantità di artisti di fama, da Marinetti a Figlia e poi ad Aligi Sassu, Fontana, Genore Fabbri, Corneille, Matta e John. Ancora oggi, scomparso ormai da diversi anni, il grande Tullio d'Albisola, ci sono ancora molti albisolesi artigiani, artisti che collaborano a gomito nella creazione di sculture, vasi, piatti e oggetti di altissimo livello artistico. Pensate che la pavimentazione della passeggiata a mare della cittadina è realizzata naturalmente in ceramica e su disegni creati apposta da un gruppo dei più noti artisti che hanno frequentato e lavorato ad Albisola. La località, nota in campo turistico per la sua bella spiaggia, si anima con la buona stagione, quando più nutrito è il numero degli artisti presenti, che si ritrovano in un tradizionale cenacolo d'arte attorno ai tavolini del bar testa sulla piazza principale. L'estate è anche il periodo di maggiore attività delle fornaci. La ceramica locale è diventata intanto oggetto di studio e di ricerca. Adesso restituisco la linea a Paolo, che ha sostituito Matteo all'inizio del nostro appuntamento, per ascoltare la voce di un altro cantante ligure, Ivano Fossati, nella canzone La canzone popolare.

adesso parliamo di una frittura di 2 tonnellate. Siamo a Camogli, e dove si conservano le reliquie di San Prospero, vescovo di Tarragona, che secondo la leggenda sarebbe morto al valico di Ruta. Si narra appunto come gli abitanti dei paesi vicini, attratti da un singolare scampanio, trovassero la salma del vescovo giacente col viso appoggiato ad un masso che ne aveva miracolosamente serbato l'impronta. Il nome del santo non solo viene invocato dai marinai durante le tempeste, ma viene anche dato a molti neonati del paese. Una festa notevole nel folklore di Camogli è la sagra del pesce. Il secondo sabato di maggio, scrive Mario Colangeli, verso le 20 i pescatori scendono in mare. Durante la notte numerosi falò ardono sulla spiaggia in attesa del ritorno delle barche. La domenica ha luogo la famosa mangiata. Sulla piazza del Porticciolo viene portata una grande padella fuori del comune, che misura 4 metri di diametro e ha il manico lungo 6 metri. 2 tonnellate di pesce vengono fritte in questo recipiente che contiene circa 1000 litri. Il pesce viene offerto ai turisti di pescatori di Camogli. Ecco, questo nel passato, perché l'anno scorso si è svolta appunto questa serata, questa mangiata di pesce, il 9 e il 10 maggio. La padella era enorme, con 3 metri di diametro, quindi molto più grande di quello che racconta, e in cui sono stati fritti circa 4 quintali di pesce in 3000 litri di olio. All'origine di questa manifestazione c'è un voto fatto dai vecchi e dalle donne durante una terribile notte dell'ultima guerra, quando un gruppo di giovani che era uscito in mare per pescare entrò in una zona minata. Le barche tornarono tutte senza danno e con le reti miracolosamente colme, e da allora la popolazione decise di offrire ogni anno al patrono San Fortunato la pesca di una notte. Si dice che chiunque mangi pesce in questo giorno si assicuri pace e prosperità per tutto l'anno. La festa si chiuse con una processione e con i fuochi di artificio. E adesso, dopo una grande frittura di pesce, una torta di 10 metri. Alle spalle di Lavagna sorge il santuario di Nostra Signora del Ponte, cosiddetto perché l'immagine di questa Madonna si trovava in antico su un ponte costruito nel 1164 dalla famiglia Fieschi. Nel 1422, poiché il ponte minacciava di rovinare, il quadretto venne posto in salvo tra le mura del santuario. A estendere il culto della miracolosa immagine contribuirono 2 papi, Giulio II, ligure, e Alessandro VI. La Madonna del Ponte protesse nei secoli tutti i marinai e quei pellegrini che si accingevano ad affrontare la strada dell'impervio bracco, reso ancora più impervio e pauroso dalle storie di banditi e assassini che pare si aggirassero nella zona. Il santuario ha raccolto gli oggetti più disparati in gratitudine di questa protezione: armi, modelli piccoli e grandi di navi, serpenti e perfino un grosso coccodrillo portato fin qui nel 1556 da marinai di Lavagna, sfuggiti alle sue fauci nelle acque del Nilo. Oggi il vecchio coccodrillo è scomparso dagli ex voto, non ha retto all'antichità e non può più testimoniare la protezione celeste, essendosi polverizzato, ma sempre nuova e viva di folle e di luci, e la bellissima processione che ogni anno la gente del luogo dedica alla sua Madonna. Quest'anno si terrà come tradizione il 14 di agosto. Alla famiglia dei Fieschi è anche legata una dolce tradizione di Lavagna. Ogni anno a Ferragosto si prepara un'enorme torta alta circa 10 metri che viene divisa tra i cittadini e i turisti. La manifestazione ricorda il matrimonio celebrato il 14 agosto del 1240 tra il conte Oppizzone Fieschi e Monna Bianca dei Bianchi di Siena. Per sbalordire gli invitati e premiare la devozione del popolo, Oppizzone ordinò un'immensa torta sormontata dalla corona di famiglia. E ora a Sestri Levante le prediche dei 2 gesuiti. La Madonna di Sestri Levante è invece la Nostra Signora del Soccorso, e il centro del suo culto è la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra. Curiosa l'origine di questa devozione, oggi assai popolare. Non miracoli, non immagini arrivate per mare, ma solo l'efficace predicazione di 2 gesuiti che nel 1715 fecero un ampio giro di apostolato nella zona, distribuendo
vestendo immaginette della Madonna del Soccorso. Le prediche dei due ecclesiastici gettarono un seme fecondo, fertilizzato anche da un salvataggio in extremis che ebbe il sapore del miracoloso. Una tartana di Gaeta, l'Immacolata Concezione, navigava nel golfo di Riva Trigoso quando venne sopraffatta da una terribile tempesta. Un vecchio marinaio di Sestri salì verso la chiesetta e chiese al sacerdote di scoprire l'effigie della Madonna del Soccorso. Parve allora che la nave sorvolasse le onde sicura. Al fine, con tutte le vele strappate, la nave giunse in porto a Sestri. I marinai scampati si recarono a ringraziare la Madonna e dissero che quell'immagine appunto era loro apparsa sul mare. Quindi con questo bel racconto io vi saluto, restituisco la linea a Paolo che manda l'ultima canzone, quella della sigla, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Restate su Radio Orizzonti perché ascoltate belle parole e buona musica.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Due chiacchiere, un po' di musica e partiamo subito. Alan Sorrenti, 1979. Tu sei l'unica donna per me. È uno dei più grandi successi della musica italiana degli anni 70. E qual è il significato di questa canzone? È un brano che è praticamente una dichiarazione d'amore e anche una dichiarazione molto diretta. Il protagonista dice alla donna amata che è l'unica donna importante nella sua vita, che nessun altro potrà sostituirla, è il suo amore unico e speciale. È diventata tra l'altro una delle canzoni romantiche italiane più conosciute e viene spesso suonata in radio, nei concerti. Segna veramente il passaggio di Alan Sorrenti da musica più sentimentale a pop melodico. Ascoltiamo il brano.

Torniamo al 1970, abbiamo i New Trolls con Annalisa, pubblicato come lato A di un 45 giri con la produzione di Giampiero Reverberi. È una canzone che si inserisce nel contesto della musica italiana dell'epoca, caratterizzata da melodie di tipo pop rock, prima della svolta progressiva del gruppo. Il significato di questo brano racconta una storia d'amore tipica della produzione beat pop italiana e è stata pubblicata il 17 febbraio del 1970 dalla Cetra, mostrando un lato più melodico dei New Trolls, che è un gruppo noto per le sue sonorità progressive. Il cofondatore e interprete di spicco della band, Vittorio Descalzi, ha fatto parte di questo periodo e di questo contesto. Per quanto riguarda il significato del brano, esplora le dinamiche, sì, possiamo dire le dinamiche sentimentali tipiche del periodo, con un arrangiamento curato, anticipa le complesse strutture del rock progressivo che poi la band avrebbe esplorato negli anni successivi. Ascoltiamo il nostro brano.

0: Ed eccoci con Lucio Dalla, 1974. La canzone è Anna Bell'Anna. Il brano racconta la storia di una donna che aspetta il ritorno del suo amante dal mare. Quando lui torna, confessa di averla tradita e Anna Bell'Anna compie un gesto simbolico e cruento. Gli estrae il cuore con un coltellino, lo getta in mare per trasformarlo in un corallo, affinché nessuno possa più rubarlo. E quali sono i punti chiave di questo testo, di questa canzone? Intanto definita dalla stessa autrice, che è Paola Pallottolino, è la sua preferita. Racconta una tragica storia d'amore e di follia. È stata diciamo un testo pubblicato nel 1974 e ha trasfigurato la violenza di un delitto passionale in metafora. Nell'ambito della preparazione c'è la collaborazione a parte di Paola Pallottolino anche di tutta la parte musicale solo di Lucio Dalla, e l'ispirazione che è Anna deriva dalla sorella di Renzo Cremonini, che era produttore factotum di Dalla, noto anche per essere stato l'aiuto regista di Fellini. E il brano è un esempio della capacità di Lucio Dalla e di Paola Pallottolino di trattare temi crudi con una cifra stilistica leggera e possiamo dire poetica. Ascoltiamo la canzone.
1: Anna Bell'Anna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde,

Eccoci con Donatella, che è una delle canzoni più iconiche e ironiche della carriera di Donatella Rettore. È uscita nel 1981 e ha consolidato il suo personaggio musicale televisivo, provocatoria, trasgressiva e sopra le righe. La canzone è un inno all'individualità e alla libertà personale, però con toni leggeri, ironici, racconta di una ragazza, Donatella appunto, che non si conforma ai modelli tradizionali, si distingue per il suo stile e la sua personalità eccentrica. La protagonista è descritta come una giovane che ama apparire, ama divertirsi, ma non è stupida, sa quello che vuole, è perfettamente consapevole di sé. Lettura tra le righe, molti critici vedono nella canzone un'allegoria della stessa Rettore, che gioca con la propria immagine pubblica e con i cliché della pop star frivola, che poi li ribalta con intelligenza e sarcasmo, possiamo dire. Bene, e con questo brano abbiamo chiuso oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Vi ringraziamo per averci ascoltato, averci fatto compagnia. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci vediamo, ci sentiamo soprattutto alla prossima puntata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovate gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso un rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, linea allo studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, la maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito del Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì Artisan. Intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera, la legge elettorale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Oddio!
9: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere. Incidente sul viadotto di Acqualonga dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
8: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
10: Quel mondo è finito.
11: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato interamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio, stasera l'altra semifinale. Ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia.
12: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

l'amice, io faccio show. Ma che vuoi fa? Sono fatta così.

tè è sempre stato usato per fare infusi? No. All'inizio le foglie venivano aggiunte a zuppe o verdure, oppure masticate, crude o fermentate, impiegate dai popoli andini per sentire meno fame e fatica e affrontare meglio la limitata quantità di ossigeno delle grandi altitudini. Secondo una leggenda indiana, scoprire il tè fu il monaco Bodhidharma, che per predicare il buddismo si spinse fino al nord della Cina, dove la pianta del tè era coltivata da tempo immemore. Per un voto non avrebbe dovuto dormire per 7 anni, ma dopo 5 si sentì stanco. Masticò delle foglie di tè che raccolse da un cespuglio che trovò lungo il cammino e riuscì a rispettare il voto. Benessere. La pratica di usare il tè per fare infusi, invece, risalirebbe all'incidente capitato al mitico imperatore Shennongon o Shennung, chiamato anche il divino fattore. Dal cespuglio di tè sotto il quale l'imperatore stava riposando caddero alcune foglioline che finirono direttamente in una tazza di acqua che un servitore stava facendo bollire per purificarla. Prima che venisse buttata, l'imperatore fermò il suo cameriere e gli disse: «Da ciò che il cielo ci manda nasce l'armonia in noi». Beve dalla tazza e subito avvertì una sensazione di benessere.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia!

amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Come al solito partiamo con un brano di musica classica, in questo caso c'è Ludwig van Beethoven che ci fa ascoltare la Sinfonia numero 5, uno dei più bei brani di musica classica della storia.

Il brano è bellissimo, ma è altrettanto lunghissimo, quindi Ella Fitzgerald non può aspettare, perché è lì che Smania vuol farci ascoltare Stomping at Savoy.

E anche questo brano è bellissimo ma lunghissimo. Ci siamo fatti un bel dancing al Savoy, alla famosa sala da ballo, una delle più famose al mondo, con Ella Fitzgerald che ci ha fatto ascoltare uno dei suoi meravigliosi scat, cioè improvvisazioni con le voci. E ora invece andiamo a salutare Gino Paoli che ci fa ascoltare questo brano che non ascoltiamo molto spesso. Gli innamorati sono sempre soli. Tanto in questi giorni sicuramente avrete ascoltato decine e decine di brani del vecchio Gino Paoli, e quindi è bene andare a riscoprire un brano molto bello ma non molto solito ascoltare.

Se notate, questo è un brano che lui ha inciso all'incirca 50 anni fa, proprio all'inizio della sua grande carriera, all'interno della famosa scuola genovese, dove un po' tutti, a parte che avevano una vocina molto più leggera di quella che avevano attualmente, ma avevano questo modo un po' di parlare un po' alla Umberto Bindi, alla Luigi Tenco, e quindi ora ovviamente Gino Paoli cantava in una maniera completamente diversa e cantava anche molto molto meglio.

Ed ora ascoltiamoci Bob Dylan che cerca di entrare in paradiso, perché se bussa alla porta è perché ci vuole entrare. Knocking on the Heaven's Door.

Ritorniamo ora alla musica classica con lo studio opera 25 numero 11 di Chopin, un brano meraviglioso al pianoforte.

Quante note su questo pianoforte abbiamo ascoltato dal pianista che ha interpretato lo studio numero 11 dell'opera 25 di Chopin. Cambiamo completamente genere, andiamo al pop, ma è un po' particolare. Il brano si chiama Black Parade ed è di Beyoncé, ed è proprio una parata nera, perché ascoltate e sentirete sicuramente i suoni della

Come si può dire, come si può chiedere e rispondere a questa domanda? Qual è il più bel brano composto in Italia? Qual è la più bella canzone in assoluto? Non è facile, però io butto lì la mia proposta. Almeno tu nell'universo, composto da Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Interpretato poi da una grandissima Mia Martini, secondo me penso di avere ragione. Eccolo.

Lo sento che siete d'accordo con me. Uno, perché il brano è bellissimo, ha una melodia straordinaria, ha un testo magnifico, e c'è anche questa interpretazione che è qualcosa di incredibile. Zucchero Fornaciari, che ci fa ascoltare però un brano in inglese, quindi direi che è Sugar. Fornaciari che ci fa ascoltare Blue.

Sta arrivando un meraviglioso brano composto da Bach, sto parlando dell'aria sulla quarta corda. È un brano meraviglioso, d'altra parte è un brano di musica classica, non può non esserlo.

sarà anche un passaggio un po' violento, quello di passare dall'aria sulla quarta corda a Rock Around the Clock, ma sto parlando di uno dei primi rock and roll di Bill Haley and the Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4.

Ed ora ritorniamo alla scuola genovese con un altro esponente straordinario di questa cultura che stiamo riscoprendo adesso che se n'è andato Gino Paoli. Effettivamente il gruppo dei genovesi è stato dal punto di vista musicale uno dei gruppi musicali più evoluti, perché da lì sono uscite i brani più belli in assoluto. Sto parlando di, come vi ho detto prima, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, i due fratelli famosi musicisti che hanno accompagnato, stavo dicendo, De André. Quindi è una grande scuola. E chi sta arrivando? Sta arrivando Luigi Tenco, che ci fa ascoltare Vedrai, Vedrai.

Un brano meraviglioso che sembrava fosse dedicato a una donna, alla sua donna, e invece no, questo è un brano che lui ha scritto per la sua mamma, in un periodo triste della sua vita. Purtroppo sono stati tanti i momenti tristi, parlavamo proprio io e Angelo in questo momento, che non riusciamo a capire come mai una persona, un bell'uomo, che aveva tutto a disposizione, aveva la stampa dalla sua, aveva veramente i migliori autori facevano gara per fargli incidere delle canzoni, suonava quattro strumenti, aveva tutto, e a un certo punto non gli andava bene. Vabbè, dai, parliamo d'altro, ritorniamo alla musica classica e facciamoci un bagno nel Lago dei Cigni con Tchaikovsky.

sta per arrivare uno dei più bei brani della storia del jazz, ma anche jazz pop americano. Billy Joel ci fa ascoltare The New York State of Mind. È un brano difficilissimo che lui interpreta nel suo modo, e lui è veramente un cantautore, pianista eccezionale. La cosa che mi fa ricordare e che mi anche un po' intristisce è che questo brano è stato cantato e suonato qualche giorno dopo le due torri gemelle, e lì al centro di questo stadio che si era praticamente creato in quella zona, lui ha cantato questo brano che ha fatto veramente piangere tutti quanti. New York State of Mind. New York, il mio stato.

sente proprio una situazione di appartenenza da parte di Billy Joy. Lui appartiene allo stato di New York, così come Bob Marley appartiene alla Giamaica. Con questo jamming, lui e i suoi Wailers. Tra l'altro, Wailers, io pensavo che Wailers fosse un termine per che significasse i valorosi. No, tutt'altro, i lamentosi. Chissà com'è sta storia, boh.

0: Oh, ma Angelo, dove è andata? Dove è andata Laura? Ma era qui un attimo fa.
1: Non c'è.
0: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Vabbè, allora ascoltiamola da Neck. Laura non c'è.

Vabbè, abbiamo perso Laura, però non abbiamo perso il sorriso e la gioia di essere stati con voi. Spero che vi sia piaciuta la compilation che io e Angelo vi abbiamo mandato. L'appuntamento è per la prossima settimana. Non piangete, mi raccomando, ma sintonizzatevi mercoledì sera alle ore 21 e domenica alle ore 18. Claudio Borrone al microfono e Angelo Sibelli dalla lontanissima regia vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: la canterò schivando i sassi dall'alto. Per la pigrizia si fa questo ed altro.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta. Nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto.

non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare quel

0: denti. Sembra rido, ma in fondo stringo i denti.
1: Se da domani cambiasse qualcosa, e allora!
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai